0: auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48, Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Quello che mi serve per la valigia e i saldi fino al 50%. Un sogno. Non perdere gli extra sconti sui prezzi outlet da Armani, Michael Kors e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
3: Autoscala, guida il tuo futuro.
4: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
5: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
6: Kiss Kiss Napoli.
7: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: sociale che faccio io per rientrare in una discussione. Dico, mentre qui si parla di filosofia, torniamo a parlare di politica e di autonomia differenziata insieme a voi, leggendo anche qualche messaggio di quelli che stanno arrivando al 342 00 00 100. Buongiorno, desidero fare una proposta seria rispetto all'autonomia differenziata. Come contattarvi? 081 546 6873, oppure caro Gennaro, scrivi qui e leggeremo.
1: Ma poi ce le fanno i arrosti, pronto.
2: Pronto.
1: Buongiorno, ciao. Come avvio tu? Vai.
2: Non so. Tu hai tu nell'autonomia differenziata. Stasera sta la seconda puntata di Tendenzionale, sta l'amichevole Runa, quello bello fra.
1: No, ma secondo me perché non l'hanno spiegato bene, perché se ci fosse qualcuno che ha spiegasse, pure i sinistri che hanno fa, cioè spiegasse una buona gente.
2: Sì, ma noi se ci non porta, poi ne capisco.
1: Come ci non porta? Andiamo all'ospedale.
2: Ma ne rate pure uno leggero l'Africa Twin, no?
1: Allora va bene, che se ne fu.
2: Ma come ne fu?
1: Ma comunque, non gare la coppa all'Africa Twin, perché la roba caro hai.
0: Guarda, ti do un consiglio, visto che sei fan. Ragazzi, ho visto dei video di Temptation Island Spagna. Succedono delle cose allucinanti.
1: Sono più bravo là.
2: Ora poi vanno a fare l'autonomia differenziata, perché capite, a seconda puntata andano a semmane, capito? No? Cioè, capito? Chi la cucciccio con noi? Sabato e sera, ciao Darwin, coppa al canale 5.
1: No, ma guarda, l'hanno approvata sta cosa una settimana fa, 5 giorni fa, stamattina, pure io che sto sulle notizie, sono un malato, un coppa sì cosa, me ne sono accorto perché ne ha parlato Fico. Cioè Fico, il nostro presidente di regione, ha sollevato il problema e ha detto no, bisogna combattere questa cosa, questa e quella. Loro mi sono chiuso a informare, ma comunque anche telegiornali, approfondimenti, nessuno l'aveva, cioè ma pure chi si che sinistra, cioè parliamo di Vannacci, parliamo di cose, ma pure Conte, questi qua, nessuno ne ha parlato.
2: Lo so, ma che l'importante è che ci sia stato.
1: Cioè noi ci troveremo questa legge senza che nessuno ne ha parlato, cioè.
0: E sai che faremo? Sai che faremo con queste regioni? Quali sono? La Liguria, il Piemonte?
1: Il presidente della nostra regione che ne ha parlato, almeno ha acceso un faro.
0: Allora, e noi dopo faremo con Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria un bel falò di confronto e andremo a capire quali sono le ragioni di questa separazione, così siamo in linea col pensiero italiano. Leggiamo qualche altro messaggio, ragazzi. Fabio da Newcastle: mi è tornato in mente la frase di Luciano De Crescenzo, la pubblicità sarà il veleno preparato dall'omologazione e la televisione il bicchiere dentro il quale ce lo faranno bere. Sì. Oggi forse potremo aggiornarla dicendo che non è solo la televisione ma anche social il flusso continuo di notizie, siamo costantemente distratti da polemiche, gossip e discussioni effimere, mentre le questioni davvero importanti, istruzione, sanità, ambiente, lavoro, povertà e il futuro delle nuove generazioni, finiscono spesso in secondo piano.
1: Caro
0: come
1: amico,
0: appunto l'autonomia differenziata.
1: Quanto hai ragione, però la cosa che mi viene fredda addosso è che non è che viene da una sola parte politica, è tutta. Cioè il 365 gradi del nostro arco politico nessuno ne parla, cioè barca su tutti d'accordo a parlare di sempre di queste cose qua. Ed è grave, ed è grave. Pronto?
3: Pronto?
1: Buongiorno, salve.
3: Ciao, buongiorno.
1: Ciao.
3: Posso parlare?
0: Prego,
1: siamo a capo chiesto.
3: Scusatemi, mi permetto di dirvi una cosa. Voi avete detto vorrei sapere, vorrei parlare con quelli che votano a destra.
1: Sì.
3: In merito a questa autonomia differenziata. Io invece vorrei parlare con quelli che votano a sinistra, perché il mio pensiero è, se vedete il nome delle regioni che hanno fatto, che hanno chiesto questa autonomia, no? Veneto, Liguria, Lombardia e Piemonte, giusto se non ricordo male?
1: Sì, sì.
3: Non ricordo. Allora sono 4 regioni amministrate dal centro-destra da anni.
1: No, sono le 4 regioni che fatturano di più perché hanno le industrie.
3: Però posso parlare.
1: Ma devi dire pure le cose come stanno, non è solo
3: no,
1: centro-destra.
3: Dire le cose come stanno. Allora, se 4 regioni amministrate dal centro-nord, voglio dire, hanno un altro tipo, allora tutte le prestazioni essenziali devono essere garantite in tutta Italia alla stessa maniera dappertutto, giusto? Però su 4 regioni sono tendenzialmente, voglio dire, sicuramente migliori rispetto a quelle che sono, diciamo, quelle del sud.
1: Ma perché tenono più sordo?
3: Erano più soldi, perché se i soldi si mangiano, lo sai che è la differenza. Forse non
1: ma no, ma non è così, fratello, non è così. Si tuo fare, se guarda, se per la tua coscienza ti fa stare bene dicendo noi a Napoli rubiamo. No, se ti fa stare bene nella coscienza dire noi qua al sud non abbiamo la sanità buona perché rubiamo. allora se vuoi stare buono con la coscienza, dice così, ma non è così, non è così.
2: Ah, non è così, vabbè,
1: non è così. È un tuo punto. Tu ti ricordi quando il De Luca, tu ti ricordi, no, scusa, scusa amico mio, un attimo solo, ti ricordi quando De Luca ha detto che dovevamo avere non so quanti miliardi che non ci davano? Ti ricordi quando De Luca ha detto guardate che noi prendiamo meno di quelli del nord?
0: Ha fatto una battaglia,
1: ha fatto una battaglia perché non ci mandavano questi soldi, tu ti ricordi?
2: Io mi ricordo che De Luca ha dei fondi sanità, questo mi ricordo.
1: Va bene, ok, ciao, rimane così, sì, va bene.
0: Ma poi una riflessione in chiusura, lo so, parlo in generale adesso. Una riflessione in chiusura.
1: Pure la coscienza così.
0: Poi passiamo la linea al radiogiornale, ma tipo, ecco, se queste quattro regioni sono il motore trainante dell'Italia e ci sta a merito loro, non voglio entrare nel dettaglio. Ma non sarebbe più giusto far sì che diano una mano a tutte le altre regioni,
1: no,
0: a migliorarsi?
1: E le danni sono tu che ruba, questo sanno, mi sa, posso che la coscienza che posso fare.
0: Torniamo subito.
1: Vai, torniamo subito.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
8: Buongiorno da Gianluca Miranda, 6 persone sono state arrestate, 3 denunciate dalla polizia di Milano per la detenzione di materiale di pornografia minorile, sequestrati oltre 200.000 file tra immagini e video. L'indagine condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Lombardia e diretta dalla Procura di Milano con il coordinamento operativo del Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online del Servizio Polizia Postale per la Sicurezza Cibernetica ha preso il via a dicembre 2025 e ha consentito di monitorare in maniera continuativa i canali online di distribuzione del materiale pedopornografico a livello transnazionale. In particolare, grazie alla collaborazione con un'organizzazione no profit internazionale, sono stati individuati degli account con i quali erano stati condivisi e scaricati video e immagini di pornografia minorile. Gli arrestati, 2 residenti nel capoluogo milanese, 2 nella provincia di Lodi, 1 nella provincia di Como, 1 nel capoluogo napoletano, di età compresa tra i 40 e i 64 anni, sono stati trovati in possesso di un'ingente quantità di materiale sfruttamento minorile. Un uomo di 34 anni di nazionalità marocchina è stato gravemente ferito con diversi colpi d'arma da fuoco da taglio in pieno centro a Napoli, trasportato in codice rosso e all'ospedale Pellegrini. È stato sottoposto a un intervento chirurgico per le lesioni riportate durante l'aggressione. Secondo le prime informazioni, il 34enne sarebbe stato assalito a colpi di fendente mentre si trovava lungo Corso Umberto. La dinamica dell'episodio resta però ancora poco chiara. Non si conoscono al momento né i motivi dell'aggressione né il numero delle persone coinvolte. Sul caso sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine. Ancora la cronaca, è durata quasi 5 ore l'autopsia sul corpo di Luigi Luca Esposito, giornalista 53enne trovato carbonizzato la notte tra sabato e domenica in un terreno agricolo nel comune di Eboli. La salma resta ancora sotto sequestro perché gli accertamenti tecnici irripetibili sono ancora in corso, dovranno essere eseguiti approfondimenti ed indagini di laboratorio di istologia, tossicologia e genetica. In queste ore si cerca l'arma del delitto con la quale è stato ammazzato prima di essere bruciato. Esposito è stato vittima molto probabilmente di un omicidio compiuto dopo un brutale pestaggio con il quale gli sono state fratturate le ossa, per poi il fuoco per eliminare ogni traccia. Le conclusioni dell'esame effettuato dal medico legale potranno mettere un punto fermo sulle cause del decesso. La procura lavora senza sosta per individuare il responsabile. La chiusura con lo sport, il calcio: dopo 6 giorni di intensa attività, il nuovo Napoli di Massimiliano Allegri si mette alla prova oggi nella prima uscita stagionale alle 18 sul terreno di gioco di Carciato, l'amichevole contro l'Arezzo. Per Allegri si tratterà di un primo momento di sintesi del lavoro fatto fino ad ora, anche se le indicazioni non potranno essere che relative in considerazione dell'assenza dei 5 reduci del mondiale: Oliveira, McTominay, De Bruyne, Lukaku e Noah Lang, che non sono presenti in Trentino e che si aggregheranno nel secondo ritiro di Castel di Sangro. Tutti gli approfondimenti nel corso di Radio Gol dalle ore 13. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Ora linea al meteo.
7: Kiss Kiss Napoli meteo.
9: Una giornata da Nikos, che ho detto, di Trevimeto, gli amici di Radio Kiss Kiss Napoli. Sempre caldo intenso sulle regioni del medio-basso Tirreno, le due isole maggiori, con temperature elevate. Oggi sostanziale stabilità, cielo sereno poco nuvoloso sulla Campania, con temperature ancora fino a 34-35 gradi, 35 gradi attesi anche a Napoli. Domani non ci saranno variazioni dal punto di vista meteo, ancora sole, ma un lieve calo delle temperature, sarà meno caldo. Maggiori dettagli scaricando l'app gratuita di Trevimeteo.

0: mentre qui si parla di filosofia.
1: Non devi dire tutto quello che succede. Non è che si parla, il microfono e dice che c'è.
0: No, dico.
1: Non funziona.
0: È un esercizio.

0: con lui Rosario Verde,
1: ma con lui Marco Pesacane,
0: c'è anche Anello Iorio in regia che sta curando la parte tecnica, come sempre seconda ora, secondo argomento.
1: Vabbè, questa volta parliamo di cose serie, la politica che fa cose serie. Abbiamo parlato nella prima ora di questa cosa un po' più futile, parliamo di cose un po' più concrete. Persona al posto di uomo, la nuova proposta, più che altro un decreto di legge del PD, insomma i Dem insomma propongono questo cosa. Tra le novità previste c'è l'obbligo di utilizzare il termine persona al posto di uomo. Sapete che quando si dice la terra è abitata dall'uomo, cioè l'uomo, sì, si intende l'Homo sapiens, per esempio, non è, sa pure la donna dentro, no? Si dice uomo per indicare sia il maschio che la femmina, il genere nostro è l'uomo, come l'uomo. E loro hanno proposto, perché giustamente se ne sentiva veramente, non dico tutti i guai che teniamo, però questa era una cosa che ci voleva,
2: sì, sicuramente.
1: E la gente lo chiedeva, erano parecchie per su sciopero, in coppa sciopero, che chiedevano questa cosa. Finalmente è arrivata con il decreto di legge, quindi in atti pubblici verrà sostituita la parola uomo con persona, quando quest'ultimo viene impiegato in un senso generale. Titoli accademici, professionali, istituzionali, onorifici dovrebbero inoltre essere concordati con il sesso della persona che ricopre l'incarico. Il provvedimento interviene anche sul codice civile, è stato pure intervenuto sul codice civile, su quello di procedura civile e sul codice penale. Va bene, quando c'è la dicitura uomo verrà indicato come persona, proponendo tra le altre cose la sostituzione omicidio con assassinio, non più omicidio ma assassin, come diceva iconico. Vabbè, e poi andiamo avanti. Quindi questa è la proposta, siete d'accordo? Insomma, ci voleva, lo chiedevamo un po' tutti, no? Tu ti chiedevi perché usare questa parola l'uomo sulla terra, insomma, no? Homo sapiens, persona sapiens.
2: Beh, certo.
1: Sì, no, se si piglia col crun. Va bene.
0: Forse non era una necessità. Attenzione, c'è un messaggio per te.
1: Via la fresi,
0: che no. Abbiamo questo schermo che c'è questo messaggio. C'è scritto viva la, è uscita una F. Rosario era subito sulla F.
1: Invece no.
0: Friggitrice ad aria.
1: Dai.
0: Bene, bene. Cioè,
1: quella non va più di moda, sì. Va più, sì, di moda la friggitrice che la fregna.
0: Sì, questo pure è vero. È
1: frigge.
0: Voglio allora questo coso. Non so cos'è, lo voglio. Sappi che lo voglio. Guarda, forse non era una cosa.
1: Ci sono app anche sul telefonino che lo fanno. Se vuoi.
0: Ma è più bello quello.
1: Perché è più grande,
0: è più iconico.
1: Vabbè, se ne sentiva lì, l'esigenza, insomma, la gente lo chiedeva, ci sono state parecchie interrogazioni parlamentari, anche si è proposto anche un referendum, se non mi sbaglio, per cambiare questa cosa uomo persona, perché non se ne poteva più.
0: Vabbè, magari non è quella cosa che wow, da domani abbiamo la vita cambiata, però di sicuro mettendo scrivendo così di sicuro è più equo. Siamo sicuri che nessuno
1: si, quindi si abbiamo impegnato il Parlamento e il Senato in coppa a sta cosa.
0: Beh, Rosario, ma tu devi capire una cosa. Sono tanti di loro.
1: Ma dici che sono che dico Putin che si minano
0: in un partito quale che so che sia,
1: sì, 15.000 euro al mese,
0: ci sono tante persone.
1: 15.000 euro al mese fa sta cosa, ci sta.
0: Devi dare impegno a tutti, sì. Allora c'è chi si occupa.
1: Poi la benzina a 2,30 euro di cucina, però non diciamo persona ormai, cioè metta benzina e chi la stronzo mai metta benzina. A Mamuri. Ma vai ospitale, lì sarà attesa 25 anni, cioè, per mano te ne hai, perché tu l'hai, amori.
0: Però sei una persona
1: ingessata, tu amori.
0: Sei una persona da ingessare, però. Sì, non sì, sei sì. Più un uomo.
1: Però possiamo dire persona anziché uomo. Le linee sì, sono libere.
0: Tu prendi queste notizie da certi giornali che queste cose vanno
1: cercando. No, guarda, l'ha fatto proprio... i Dem, l'hanno fatto. E manco no, te l'ha dato un giornale
0: polemico in cui è stata trattata.
1: Non darà questa notizia, darà chi le desse.
0: Vabbè, ma scusatemi, ma secondo me non è nemmeno una cosa di cui dare notizia, perché alla fine della fiera si sta utilizzando solamente meglio un pochino l'italiano, utilizzando una terminologia che è decisamente più democratica e che non ferisce né aggredisce nessuno, quindi
1: no, ma era, cioè, c'è la verità,
0: alla fine non c'è nemmeno da promuoverla come cosa, va fatta, punto e basta.
1: Mia moglie stava andando in depressione con questa cosa, mi dice, dice, ma perché
0: hai visto?
1: Perché si dice l'uomo sulla terra, non si dice la persona in depressione, proprio aiuto, povera femmina. Vabbè, linee libere, pronto.
0: Per esempio in America in inglese dicono people,
1: persone, sì,
0: non persone, non
1: negativa, no, pure in inglese si dice homo sapiens, cose, non lo so come si dice in inglese, però penso che ci sia l'uomo, il genere homo,
0: tu sei
1: non
0: homo,
1: ci può dire, non ci può dire.
0: Tu sei homo chi? Io lo adoro perché quando lo vedi che prende il telefono e lo sbaglio sulla scrivania, c'hai una televisione costosa lì davanti.
1: Voglio morire. Pronto, dimmi caro.
2: Buongiorno ragazzi.
0: No, devi dire, dimmi persona.
1: Ciao Gianni.
2: Come state?
1: Tutto bene.
2: Vi ascolto e vi ammiro tutte le mattine perché è bello sentirvi dire uomo di destra. Ah no, persona.
1: Non si può dire più persona di destra. Sì.
2: Scusa.
1: Sì.
2: Guarda, mi
1: viene da
2: piangere perché era una vita che io lottavo per questo.
1: Sì, stavi lottando pure.
0: Bravo Gianni, bravo.
1: Hai lottato una vita per questo. Finalmente sei arrivato, sì.
2: Di guerra, porco
1: cito. Dimmi lui nei poveri in più, però va bene.
2: Sì,
1: ma la sinistra è migliorata tanto.
0: Gianni,
1: sì,
0: ti abbracciamo perché tu sei una brava persona.
1: Bravo, eccolo.
2: Grazie.
1: Non si può dirci un bravo uomo. Sì,
0: no,
1: dimmi,
0: no,
1: Gianni.
0: Scusate,
2: ma quando uno mo dirà
1: Napoli,
2: voi
1: il tema
2: dirà,
1: uè,
2: uomo di destra.
1: Persona.
0: Però scusami, vedi, questa frase, no, noi ci siamo arrivati, ora Gianni lascia stare che lo conosciamo, sappiamo bene un po' di cose della sua vita, però se noi non lo conoscessimo bene e volessimo dire quello è un bravo uomo, magari la sua tendenza, il suo orientamento sessuale è diverso e non si identifica nell'uomo, gli hai dato un appellativo in cui lui non si riconosce, dicendogli invece che è una bella persona, vai a coprire tutte le sfere senza nessun problema, sei sicuro di non andare a urtare la sensibilità di
1: nessuno. Si viene a cascare la mobile, chissà.
2: Una bellissima cosa, Marco, ma lì già viene detto in italiano è una brava persona, non un bravo uomo, una brava donna.
0: Ma nelle cose istituzionali.
1: No, ma è importante.
2: Nelle scritture, diciamo così, dell'etere, del mondo, cioè persona si usa, ma non si usa.
1: Umanità, pure sbagliato, umanità perché viene da uomo, uomo umanità, pure sbagliato, personalità se sta dice.
2: Ah, e poi per quanto riguarda mi dispiace per quanto riguarda voi, perché voi veramente, voi rubate, voi state proprio un guaiato.
1: Siamo un guaiato, sì, a rubare, ma come arriva nei soldi ci rubiamo, sì.
2: Ma a me l'hanno capito che noi qua a Milano siamo più belli, più
1: sì, cari, non rubate quella.
2: Più primi di tutti quanti.
1: Va arrestano, però a Formicone Rustagno, però non c'ha zicca.
2: Ma perché la quella lì che era della Camera, sempre della Lega che rubate eccetera sulle
1: non dire così che rubiamo noi al sud.
0: Ma ragazzi, la Lega aveva rubato 49 milioni di
1: borse elettorali.
0: Ancora non stiamo lì ad aspettare, stiamo lì ad aspettare.
2: Noi dobbiamo fare pace con la cervella prima di tutto. Sì. Il giorno che faremo pace con la cervella, allora potremmo fare tante cose.
1: Ma la regione Campania hanno messo proprio un ufficio rubate, cioè stanno proprio là addetti, sì, come tra se ne rubano, insomma.
2: Ma addetto insieme ad altri 10-15
1: sì,
2: persone,
1: sì, sì,
2: fanno a gara a chi ruba di più. Ma
1: però no, si sentono meglio, si sentono, sai, dire vabbè, noi al sud perché ha rubato.
2: Io rimango male per voi veramente, che sto qui a nord, che faccio fatica. E veramente guarda.
0: Vabbè Gianni, tu da cellula dormiente di Napoli lì al nord, vai e distruggi questo sistema dall'interno.
2: Ma allora, a parte il fatto che loro capiscono che è napoletano, perché io sono una persona molto civile, quindi sono perfettino. Infatti,
1: se è napoletano è civile,
2: sono troppo perfetto.
1: Sì.
2: E cioè, se poi non riescono a capire che io sono napoletano, arrivo in orario, faccio le cose per
1: sì, vabbè,
2: non rubo. Dici, ma tu sei napoletano? Perché i napoletani sono come me.
1: Che te hai rubato? Ci dici la verità.
2: Esatto.
1: Che te tieni uno spaccio di droga in tuo palazzo? Perché non dici?
2: Infatti dico vicino a mio papà, perché mia mamma ormai buonanima non c'è più, di papà, ma io sono napoletano, ma tu mi hai fatto a Milano. No, veramente.
0: Quello è conosciuto come Gianna Burzetta là a Milano. Ci può far credere, ragazzi.
1: Che... Gianni, ti saluto, vai, ci amma fermà. Ciao bella.
0: Ciao. Allora, ragazzi, facciamo pausa canzone. Vi ricordo il numero per i vostri messaggi: 342 00 00 100. Buongiorno belle persone, sentiamo anche un vocale.
3: Buongiorno Rosario, buongiorno Marco, stasera a Fuguno. Rosario, una domanda, ma quando cagnate sta parola uomo, non si può dire più
1: uomo.
3: Mamma, quando va a cattudere si può supermercato e dice voglio l'uomo ripiatto, l'uomo la lavatrice.
1: Non può dire, no,
3: sono per i piatti, che sono la lavatrice, un bacio, stasera a Fuguno.
1: Ciao Sasi.
0: Ciao Sasi.
1: Ma come non si può dire uomo, neanche donna, perché poi ci sta pure chi la è donna e si sente uomo, quindi non si può dire.
0: In linea generale è sempre stata usata la parola uomo.
1: Ci sputiamo così, ci chiudiamo.

0: Yes, I know Kiss Kiss.
1: I vostri WhatsApp.
2: Cosa, buongiorno. Azza, prima solamente era uno dice, non dice persona, ma dice un uomo. Azza, quando si dice un word. E invece quando poi ha sposi, ha sposi. Non ne ho sposi.
3: Cioè, capi che dice lui, guarda. Sindacchi che ci sta, o molto a morto, si dice, è sciuto molto, l'hanno messo molto rindo cose, si dice sembra maschile, capito? Pure se è femmine, capito? Mentre quando uno si sposa si sembra sposa, tutto gira attorno alla sposa, capito?
4: Ma sono gli sposi,
3: è modo di dire.
4: Non è che dici viva la sposa e lo sposo lo ignori, eh?
3: Cioè. Sì, cioè viene calcolato, cioè assai, viene calcolato più la sposa, no? Ma quando sei sposato
5: ragazzi,
3: tu, chi ti
5: pensava? Ma non ho più mutante che riesce, ma fuori tutti i costumi, prima scritto uomo. Ma persona,
3: persona, sì.
4: Posso dire una cosa, ragazzi? Io vi ricordo una cosa anche per quest'estate: non fa bene mettere una mutanda sotto il costume da bagno. No, l'umidità che vi rimane addosso del costume, della mutanda che sta sotto al costume, che non si asciuga per ovvi motivi tecnici, perché sopra c'è appunto il costume. Non fa bene al vostro apparato riproduttivo.
3: I veri problemi della società, mutando sotto questo.
4: Che forse in alcuni casi potrebbe essere un bene. Il mancato funzionamento.
3: C'è stato chi si può manca a cattivo costume, ma non fa niente, vabbè. Pronto, pronto.
6: Pronto?
3: Buongiorno, salve.
6: Ragazzi, buongiorno.
3: Buongiorno.
6: Sentite, è una semplice curiosità. Quindi se io adesso... rivolgendomi al Parlamento, cioè
4: sta dicendo
3: ci dà scumere
6: domani.
3: Allora andiamo avanti. Ci dà scumere persone. Pronto?
6: Pronto.
3: Buongiorno, salve.
6: Pronto?
3: Sì, sì, è in linea, vada.
6: Ciao, buongiorno, complimenti.
3: Grazie.
6: Una
3: grazie.
6: Bellissima trasmissione.
3: Grazie assai.
6: Premetto che sto con Rosario quando si dice di parlare persona o uomo o mutante sotto questo momento dall'autonomia differenziata, la sanità che non funziona e tutto questo.
3: Sì.
6: Però devo intervenire sulla situazione di prima.
3: Prego, dica. Dica.
6: Quando senti dicere mi ha rubam, lui ci mangiamo i soldi, cioè. Chi ha chiesto questa autonomia? Lombardia, Fontana, Liguria, come si chiamava quel presidente?
3: Quello che hanno arrestato, sì, sì.
6: Veneto, Allegri, 50 milioni.
3: Sì,
6: che bello esempio, tutti e tre, va bene?
3: Sì, l'hanno arrestata tutti e tre, sì.
6: Poi vorrei dire, sembra che si signore nato a capo vicino a lui, rispetto all'opinione di tutti.
3: Sì.
6: Ma lei, Spo, arrestato fatto.
3: E sembra al nord, sì, sì.
6: O Mose.
3: Sì.
6: Allora è stato fatto.
3: Al nord pure ci hanno rubato i soldi.
6: Lo
3: sì.
6: scandalo della sanità privata di Formigoni.
3: Milano.
6: È stato fatto.
3: Milano, non Lombardia.
6: Ma lo sanno questi signori come
3: vengono? No, loro vedono la superficie e poi stanno bene con la coscienza. Dicono non funziona il carro, non ne sono. Dicono così e votano la Lega, capito?
6: Cioè, praticamente un esempio proprio banale da uomo del popolo. Se noi siamo una famiglia, siamo quattro noi, no?
3: Sì.
6: Tutto quanto portavamo 1.000 euro. Pagavamo tu quanti stessi tassi, portavamo 1.000 euro in da casa. Poi di 1.500 si pigli le ruio e chi là di 1.500 si spattano di là. Come fu l'ospedale in Napoli a funzionare di Milano?
3: È quello che provava a spiegare, quello che ha provato a spiegare De Luca.
6: Che sta gente, capo, che pena.
3: Capo porta a numerato De Luca che ha chiuso l'ospedale, invece non è vero, è stato iniziato prima Caldoro, poi. Però non lo sanno, non lo sanno.
6: Ma io voglio una cosa, lo sanno questi. Se state male a Napoli, ma pigliatevi un bello treneggiatevi.
3: Ma che si fanno? Vanno coppe e pava. Noi Regione Campania pagamo pure il nord che ci tiene i nostri malati.
6: No, ma forse così ha cominciato a vivere meglio noi se ci vuole 600 giorni.
3: Vabbè.
6: Non dico una stupidità che è fuori dal normale.
3: Sì. Ciao fratello, ciao. Allora andiamo un attimo in pubblicità e torniamo.
4: Yes,
3: vai, rigoglio.
7: Si alza il sipario sul nuovo Napoli. Comincia il cammino della squadra di Mister Allegri nella stagione del centenario. Il primo appuntamento è l'amichevole con l'Arezzo. Il 22 luglio alle 18. Il primo passo di un nuovo viaggio tutto da vivere. Segui la partita in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. La nuova stagione inizia adesso. Vivi il primo calcio d'inizio insieme al Napoli.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
2: Due? Viene a pranzo da me?
1: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno.
3: Fino al 30 luglio, con carta Essere Deco, Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio di oliva, due confezioni da 6 per 60 grammi, a soli 7,39 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Da Ferraioli Auto continua l'estate italiana Fiat. Fino a 6.000 euro di vantaggi, da pandina a grande panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV sportivo e grintoso? Jeep Avenger, Compass ed Alfa Romeo Tonale ti aspettano con sconti esclusivi e tasso zero. Cerchi stile ed eleganza? Nuova Lancia Y, tua da 15.950 euro oltre oneri finanziari. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Info su ferraioliauto.it.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: ancora una mezz'oretta insieme, se volete dire la vostra anche su questa nuova iniziativa, ovvero che nei contesti istituzionali la parola uomo, quando viene utilizzata per generalizzare più persone,
1: allora
0: uomini
1: che ci
0: o donne,
1: più l'uomo, ne ho pensato,
0: questo sicuramente, eccetera eccetera, questa parola non la troveremo più, ma verrà utilizzato il termine persona in modo tale da
1: una
0: poter
1: cosa
0: essere
1: l'Italia chiedeva da parecchio, insomma, diciamo la verità, gli operai, i pensionati la chiedevano, sì.
0: Allora non è di sicuro una questione fondamentale, di sicuro una cosa di cui non proprio vale c'era un bisogno impellente, sì. Però era una cosa che prima o poi andava fatta, a quel certo. punto è stata fatta.
1: Certo, certo.
0: Fine, amen.
1: Certo. Bene. Va benissimo, vabbè, peggio.
2: Rosario, Marco, buongiorno. Sì. Volesse capire una cosa, ma mo come si fanno a distinguere i bagni? Perché prima
0: non è
2: uomini e donne.
0: Non ha capito.
1: No, non è.
0: Questo ha capito.
1: Non è uomo donna. Non si può dire più. Il nostro genere, il genere homo, cioè uomo, per esempio, sulla la terra è abitata dall'uomo, si dice, no? Che poi l'uomo si differenzia in maschi e femmine. No? E allora dicono in termine generale, uomo, no? L'umanità. Noi si dice l'umanità perché.
0: Quello è diverso.
1: E l'umanità viene da
0: se
1: uomo.
0: Se tu dici la terra è abitata da uomini.
1: Vedi un attimo, perché dei gemini, cioè, umanità da cosa deriva? Dalla etimologia della parola uomo. Quindi loro dicono basta questa parola che è troppo, chiamiamole persone. Quindi il mondo è abitato dalle persone,
0: bello,
1: la persona maschia, la persona femmina.
0: Però l'amico ha capito.
1: Ed era una cosa che mia, per esempio, ci stanno dei pensionati. Io conosco un pensionato che vive con 300 euro al mese, che me lo chiedeva, dice guarda, non è tanto i 300 euro al mese, ma su
0: fatto che c'entra ancora questo?
1: Uomo. No, ma chi lo dice? Ancora uomo, che per esempio, pure il presidente della ricerca in Italia, diceva non teniamo soldi per fare ricerca in Italia, però cazzo, cambiamo questo nome uomo. Infatti, vedi, l'hanno
0: prima criticato. Quelli che erano generalisti sulla differenziata.
1: I ragazzi abbandonano il sud e se ne vanno al nord e se ne vanno dall'Italia perché si usava ancora questa cazzo però l'uomo. Ma darsi che tornano mamma indietro mia. E tornano da lui.
0: Però la cosa grave è che l'amico ha capito.
1: Benzina stamattina e tu andassi mettendo a benzina 2:30.
0: La cosa grave è che l'amico ha capito che era stata abolita la parola uomo donna. Allora si aspettava che fuori ai bagni c'era scritto persona con pisello, persona con farfallina.
1: No, ma non si può usare manca maschio o femmina, perché è sbagliato, perché è il maschio che si sente femmina, la femmina che si sente maschio, come mai usiamo? Quindi bisogna anche
0: non ti mettere mai a ragionare a proporre cose
1: perché
0: di questo
1: poi,
0: tipo.
1: Fondamentalmente a mattina mi scegli e pensa alla mia sessualità, ma se cango si prepara il tuo programma.
0: Beh sì, lo sai,
1: io sono eterosessuale.
0: Parli sempre della ciuscia, quindi tu pensi sempre alla tua eterosessualità.
1: Vabbè,
0: questo è un dato di fatto da 11 anni. Andiamo al telefono, pronto?
3: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
3: Rosario, sentono poco, allora cosa si stanno mettendo una mano in te?
1: Sì.
3: Allora, a me non mi preoccupa tanto il fatto che qualcuno si è svegliato e ha pensato di fare la sostituzione di questa parola, ma preoccupo cioè stai Marte, che praticamente dice questa cosa non risolverà niente, però andava fatta.
1: Sì, sì.
3: Veramente
1: certo.
3: Marte dirlo mi sta preoccupando.
1: Ma che se ne fotto Marco? La magnatura fasci, che se ne fotto? Cioè lui non ha problemi.
0: Questa è un'altra cosa molto generale. Ma chi le pensa a studiare la magnatura fasci?
1: È un borghese di sinistra.
3: Rosario,
0: io ricordo che ho votato
1: per destra. Aspetta, fammi sentire, dimmi.
3: Rosario, io mi sto organizzando per quando passerà questa norma, perché io scenderò in piazza, se voi ti vengo a prendere andiamo a fare la manifestazione, perché a me non mi sta bene che poi si dovrà usare un sostantivo femminile, persona, tipo quella è una brava persona, cioè un aggettivo e un
1: inscenato, dici. Ma non è meglio che facciamo uno sciopero per la benzina, no? Ma facciamo uno sciopero per la benzina. Dice che sta fallendo l'Inps, dice che ma ho cambiato nome l'Inps, sai, no? Si chiamerà Officina del Welfare.
3: A me lo preoccupo,
1: ma
0: guarda i casi della vita. A me mi preoccupi tu che fai questo ragionamento. Quindi siamo 1-1, palla al centro.
1: 1-1
0: e ci giochiamo la partita.
1: Allora ci fermiamo una canzoncina e torniamo, vai.

0: E che ricordi, vedi?
1: Beh, ragazzi,
0: che ricordi? Che ricordi?
1: Dire Straits, Tunnel
0: Blue. Nella Diana Blu, mi ricordo. La Diana è scappottabile, che se vuoi cambia tutta la cosa. E arrossivo tu, chissà dove stavi.
1: Se era prima dell'83, ero in qualche punto dell'universo. Non ti ricordi le macchine sulla Terra?
0: Areno 4, ti ricordi?
1: Come no?
0: Ti ricordi che tenevo cambio sotto?
1: Sì, quello là, ce l'aveva la mamma di un amico mio.
0: Upallas, tu ricordi Upallas?
1: E
0: quando lo accendevi si alzava, bellissimo. Tu ricordi? Aveva la macchina di Batman, ma lì. Tu ricordi Upallas? L'hai pagato io Pallas?
1: Non me lo
0: ricordo. Vabbè, Sam Copallas qui
1: allora,
0: su 7-6.
1: Ho trovato una riflessione simpatica, perché dice homo in latino vuol dire essere umano, vir in latino è il maschio adulto e mulier in latino è la femmina. Per arrivare a dire che l'italiano è un po' una traduzione approssimata a volte del latino.
0: Stai facendo vero? Cioè, l'italiano è una traduzione approssimata dell'italiano. Si chiamano le lingue neolatine, così lo spagnolo.
1: Ma lo hanno fatto in maniera diversa da quelle parti là.
0: Vabbè,
1: è una traduzione approssimativa. Si sono create queste parole che noi utilizziamo in un modo, ma che poi hanno un'accezione che può essere indicativa solo verso un lato.
0: Va benissimo, va bene. Pronto?
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno a te, ciao.
2: Una domanda, ma secondo voi i benzinai che stanno in Italia, in Campania, sono speculatori? Una domanda.
0: Sicuramente ci sarà qualcuno di loro che è speculatore.
2: Qualcuno,
0: molti, tutti. Sì. Non
2: allora,
0: lo so.
2: Posso chiedere una gentilezza?
0: Io ti posso dire una cosa, abbiamo parlato con un esperto della cosa e dice che non dipende dai benzinai, ma dipende da chi fornisce i benzinai.
2: Ho capito. Allora mi fai una cortesia, un attimo bollo sul computer. Vuoi mettere prezzi carburanti in Spagna oggi?
0: Ah, vabbè.
2: Spagna è Europa o in un'altra parte del mondo?
1: Sì, però tu poi in Italia c'hai le accise.
0: Teniamo più accise noi. Siamo accise le accise.
1: Esatto.
2: Infatti in Spagna la benzina è già solo con €60.
0: Però hanno meno accise loro.
1: E la stanno pagando di più comunque la benzina rispetto al loro standard.
2: E invece noi c'è l'accise.
0: C'è l'accise con l'accise, perché si chiama l'accise?
1: Ma tu perché noi ci abituiamo facile, ma in realtà prima della guerra.
0: Ma non sono problemi, ragazzi. Torniamo a parlare di cose serie. La sostituzione dell'uomo con persona.
1: Ma ormai l'hanno fatto.
0: La benzina è una strunciata, non fa niente, che ci sa l'inflazione, che aumenta tutto al supermercato. Sono cose relativamente, insomma, non valgono la pena che non si parla di andare a
1: sulla quale, la cosa sulla quale però rifletto è che al momento c'è questo aumento del prezzo, forse sì, è legato all'aumento del costo del barile che sta tra gli $84 e $85. Però prima, quando abbiamo avuto quegli aumenti molto più alti, siamo arrivati anche a $100 al barile.
0: Mi sa che appena succede qualcosa a una parte, dopo due minuti aumenta la benzina in Italia. Siamo proprio
1: sì.
0: Ci mettono manca, non ci riesce manca, ci vuoto la bomba e benzina, che subito
1: aumenta. Mannaggia la miseria! A benzina aumentata, mannaggia.
0: Pronto?
3: Rosario, Marco, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Quasi mi stavo chiedendo come mai non avesse chiamato.
3: Dire Straits, ragazzi, è un avviso universale.
1: Ha detto Dire Straits.
3: Universale. Ma è bello vedere due generi di musica totalmente diversi. Questo bisogna ringraziare la parte musicale di Napoli.
1: Si figura.
0: Grazie Franchini, grazie.
1: Dovere e piacere.
0: Allora, ultimo messaggio, poi ci fermiamo un attimo, vai.
1: Allora, io conosco un benzinaio che ha 3 distributori dello stesso marchio in 3 comuni diversi e ha 3 prezzi diversi, perché a detta sua deve ridurre il prezzo dove ci sono distributori con il prezzo più basso.
0: Ma non lo so, qui possiamo chiamare il nostro broker di fiducia e ce lo facciamo spiegare. Allora, noi ci fermiamo, ci sta ancora tempo? Allora, vai un'altra telefonata, vai 081-546-6873, vai. Pronto?
4: Ciao ragazzi, buongiorno, sono Enzo.
0: Ciao Enzo.
1: Ciao.
4: Ma io
0: si muovo a
4: cattiveria
0: con questo, posso dirci di
4: chiusi, non mi immetto.
0: No. Tu lo sai, allora, come uomo e donna, no, uomo in generale, come genere, genere umano, vai.
1: Non era meglio anticiparsi e chiudere prima e invece di fare questa telefonata? Non era meglio, vabbè.
0: Ma vuol dire allora, il ragazzo, mo si ha da offendere a qualcuno.
1: Ma perché, se vuole dire una cosa del genere, una donna, ci dice così.
0: Facciamo un'interrogazione. Facciamo un'interrogazione.
1: Cazzo
0: di ignoranza, lo dici in Parlamento, non può dire quello che sta.
1: Ma io dico quella frase, se voglio offendere te, se ho una donna, non dico sì, no. Ma che stiamo dicendo?
0: Non lo so, domandiamola al presidente della Camera.
1: No, facciamo
0: una lettera a Mattarello.
1: Chiudiamola qua. C'è Irama con Cabana. Questa è la sua nuova canzone, la sua canzone per questa estate 2026.

0: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e oreca. Il cash in movimento raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
1: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Quello che mi serve per la valigia è i saldi fino al 50%. Un sogno. Non perdere gli extra sconti sui prezzi outlet da Hugo Boss, Lacoste e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
3: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio.

0: torniamo in diretta con Radio Gol. Un saluto a tutti nuovamente da parte di Riccardo Catapano. Dobbiamo parlare di calciomercato, ma non solo, e per farlo torniamo subito al telefono per dare il buon pomeriggio al collega della Gazzetta dello Sport, Carlo Laudisa. Ciao Carlo, come stai?
1: Ciao Riccardo, tutto bene, grazie.
0: Grazie ovviamente a te per aver accettato il nostro invito. Questo è un calciomercato che insomma deve ancora entrare nel vivo, caro Carlo. Ci sono stati ovviamente i mondiali anche per lo mezzo, un Napoli che in questo momento è impegnato invece su quelle che sono le cessioni, qualcosa inizia a muoversi. Sbagliamo se diciamo che sarà un mercato che entrerà nel vivo probabilmente ad agosto inoltrato?
1: No, purtroppo è la realtà che si profila, perché se guardiamo la Serie A, di fatto nessuno è riuscito ancora a mettere a segno colpi importanti. Ci sono state quelle due operazioni iniziali del Milan con Gonzalo Ramos e con
0: Ghila,
1: ma per il resto siamo tutti in attesa, e anzi ci sono delle beffe, no? Tipo quelle che sta subendo la Roma, ha perso Celik che è andato alla Juve, mentre Sommerville appare destinato a sposare il progetto molto ricco.
0: È molto, a quelle cifre onestamente, sì. Carlo, insomma.
1: Sì. E quindi questa è la riprova di come tutto in questo, ecco, forse anche la Fiorentina, ecco, la società Vero. Più si è mossa è stata la Fiorentina, e che ha in parte adesso deve sciogliere il nodo di Kane, perché è chiaro che se Kane andrà a Como, come sembra, come appare, allora vediamo se Pinamonti andrà a Firenze o se andrà invece alla Lazio, perché anche Pinamonti lascerà il Sassuolo. Però sono tutte strategie che in questo momento sono abbozzate, perché prevale la melina, una melina dovuta fondamentalmente all'onere dei giocatori che pesano sul conto economico dei club, ma che non sono al centro dei progetti tecnici dei rispettivi allenatori. Il Napoli ne sa qualcosa, quindi credo che questa sia la chiave principale per leggere un mercato che fatica a decollare, ma questa temo che sia anche lo specchio di una Serie A che ha dei problemi non indifferenti, con delle sfumature finanziarie ormai chiarissime, nonostante i proclami sulla sostenibilità.
0: Sì, no, è giustissimo, anche perché insomma veniamo anche da finestre di mercato per alcuni.

0: club che sono state bloccate, vedi la Lazio, ma vedi anche lo stesso Napoli con quello che è stato il blocco soft. Insomma, qualcosa anche dal punto di vista economico deve cambiare in questo momento nella gestione del calciomercato dei club italiani, magari partendo con una valorizzazione diversa di quelli che possono essere i prodotti del vivaio. Detto questo, restando ovviamente sul Napoli, Carlo, insomma, il Napoli priorità lo dà al mercato in uscita. Certo, ci sono anche degli aspetti sul mercato in entrata invece che sono in questo momento in cima alla lista anche di Giovanni Manna. Sappiamo della ricerca anche di un vice di Lorenzo, si è fatto il nome e si fa ancora il nome di Favasuli, che piace molto alla compagine partenopea. Di certo l'infortunio invece di Alessandro Buongiorno probabilmente porta anche in auge quella che è la possibilità di andare a prendere un nuovo centrale difensivo.
1: Sì, Allegri stima molto Gatti, che notoriamente è uscito dalla Juve, però io credo che la Juve abbia bisogno poi di investimenti importanti per cedere Gatti, e non so se il Napoli sia di questo avviso, sempre per quel discorso che abbiamo appena fatto, perché in ogni caso Laurentiis deve comprimere i costi dopo le grandi spese delle ultime stagioni, quindi non è solo una sua volontà, è un obbligo legato a quelle norme a cui facevo cenno prima, no? Perché da quest'anno, ricordiamolo sempre, sia per l'UEFA ma anche per la FGC c'è questo indice del 70%, cioè per quelli che sono i ricavi non si può spendere più del 70%, riferito non solo al monte stipendi ma anche agli ammortamenti del calciomercato. Sono variabili apparentemente indigeste perché sono complesse, ma che dimostrano come effettivamente bisogna fare poi delle conti, sebbene poi il Napoli abbia delle riserve finanziarie rilevanti. Certo. Però ai fini di queste valutazioni federali, non solo quella appunto italiana, anche quella della Champions e dell'UEFA, sono dirimenti per avere un futuro più tranquillo.
0: Sì, sì, assolutamente, questa è anche un po' l'incongruenza, insomma, anche di questi nuovi regolamenti. Inoltre, a proposito di mercato, un vecchio refrain, Carlo, se ne è parlato tanto, io sono e continuo ad essere della considerazione che questo mercato secondo me dura troppo, perché è aperto a luglio, prosegue anche durante quelle che sono le prime giornate di campionato, e viviamo molto spesso dei lunghi periodi di stallo totale. Andare a concentrare secondo me la finestra magari estiva in un range di tempo più ridotto potrebbe anche rendere il tutto più fruibile per noi, insomma, noi media.
1: Questa tua idea credo che sia condivisa da tanti nel mondo del calcio. C'è però un impedimento, è un impedimento di natura diciamo internazionale, perché c'è sempre di mezzo Champions League. Se facciamo un passo indietro, anche quasi molti anni addietro, tutti questi cambiamenti, perché ricordiamo negli anni, fino a 30 anni fa, il mercato era dall'1 al 12 luglio, no? E poi si chiudeva i battenti.
0: Esatto.
1: E poi però che cosa è accaduto? È accaduto che con lo strapotere economico della Champions League, delle coppe, l'UEFA ha allargato quella temporalità, perché tutti sono adeguati volentieri, perché l'affanno è quello di rinforzare le squadre in vista della partecipazione alla Champions League. Quindi c'è una concorrenza internazionale. Se non vorrei sbagliare, ma una decina di anni fa la Serie A fece anche l'esperimento di chiudere il mercato a metà agosto.
0: Sì, ad anticipare la chiusura, sì.
1: Sì, mi pare il 17 agosto. Però questa riforma ebbe breve vita, perché i presidenti l'anno successivo votarono all'unanimità per tornare al limite di fine agosto. Perché? Perché c'era il timore di perdere la concorrenza, purtroppo non solo per l'acquisto dei calciatori ma anche per le vendite, perché se ti arriva una grande offerta da un club di Premier che evidentemente ha queste disponibilità che a noi sono sconosciute, c'è l'esigenza di andare a vendere il calciatore che vuole andare via, e quindi bisogna rimpiazzarlo. Insomma, è una catena davvero.
0: No, cioè, servirebbe una regolamentazione dal punto di vista internazionale, ovviamente, non
1: ma
0: solo
1: manca,
0: limitato.
1: Manca, perché in questi anni c'è stato un tentativo di concertazione a livello internazionale, ma non ha prodotto nulla. E io temo che anche l'ultimo mondiale, con questa virata sempre più votata al business, allontani queste regole del buonsenso a cui facevi dicendo tu, anche sul mercato, e non solo sul mercato, perché poi c'è tutta una conseguenza, no? Adesso addirittura il prossimo mondiale sarà 64 squadre, insomma, calendari sempre più compressi e situazioni in cui gli interessi dei club e quelli delle federazioni e delle varie entità di questo mondo, senza mai trascurare i calciatori, evidentemente vanno in un collo di bottiglia davvero pericoloso.
0: No, sono d'accordo con te, c'è preoccupazione da questo punto di vista. Caro Carlo, io ne approfitto per salutarti, per ringraziarti e per augurarti buon lavoro.
1: Altrettanto a voi un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie mille a Carlo Laudisa della Gazzetta dello Sport, che ci ha accompagnato anche al termine della seconda ora dell'informazione sportiva. Giusto un pizzico di pubblicità, le ultime sul meteo, e poi torna Vincenzo Perna con la terza ed ultima ora di Radio Gol.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare!
4: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Napoli Meteo.
6: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. La pressione atmosferica resta alta sulla Campania anche questo mercoledì 22 luglio e il tempo si mantiene asciutto ed assolato. Soffia ventilazione debole o moderata in serata sulla costa e nelle zone interne appenniniche. Il caldo è ancora intenso ma in graduale attenuazione. Temperature massime difatti in calo nella giornata di domani, saranno prossime ai 30-33 gradi nelle diverse zone. Per il resto sole ancora prevalente giovedì 23 luglio, salvo nubi marittime in formazione sulla costa salernitana in serata. Dettagli maggiori sull'app gratuita e sempre aggiornatissima Trebi Meteo.
7: Eccoci, terza ed ultima ora di Radio Gol per questa giornata, questo mercoledì 22 luglio, che segnerà anche tra l'altro l'esordio per quanto riguarda le amichevoli del Napoli di Massimiliano Allegri. Un saluto da parte di Vincenzo Perna, sia chi ci sta seguendo in radio che in TV, al canale 76 del digitale terrestre della Campania, su Kiss Kiss Napoli TV, ma anche attraverso la nostra app di Kiss Kiss Napoli. Un saluto e un ringraziamento a Ciro Froio, che sta curando la parte audio, così come Simone Zagaria e Gabriele Irace per quanto riguarda la regia video. Grazie in redazione a Gianluca Miranda, a Riccardo Catapano, a Lucio Pengue e a Marcello Calvano, così come grazie al nostro prossimo ospite, che è un amico di Kiss Kiss Napoli, Salvatore Biazzo. Ciao Salvatore.
8: Ciao Vincenzo, buon pomeriggio e un saluto a tutti.
7: Buon pomeriggio a te. Voglio partire anche con te dal ricordo di quel primo gol di Diego Armando Maradona, sebbene non in una partita ufficiale, proprio contro l'Arezzo. Partì lì il suo percorso con la maglia azzurra. Conosciamo benissimo quella che poi è stata la storia. È normale che tutte le storie sono diverse, però immaginare un Napoli che comincia contro l'Arezzo, lo stesso Arezzo che tra l'altro aveva dato un'amarezza qualche anno fa al Napoli, proprio in amichevole, diciamo. Dove che magari credo, sì. corsi e ricorsi storici, questo Arezzo, diciamo, in qualche modo però ci può dare almeno le prime indicazioni su quello che può essere il futuro.
8: Ma per quanto riguarda il gol di Maradona, vorrei dire che proprio nell'anno in cui si sarebbe dovuto ai mondiali celebrare l'anticristo, l'anti Maradona, invece è venuta fuori in maniera prorompente la straordinarietà e l'eccezionalità di Diego Armando Maradona. Indipendente dal primo, dall'ultimo gol, è stato un grandissimo e non ho visto nessuno ai mondiali che si avvicina. Detto questo, sicuramente l'Arezzo, insomma, voglio dire, è una squadra che ha acquisito una pagina nella storia del Napoli, però voglio dire, sono dei test, cioè servono a quello, per quello che servono, non significano niente se non la possibilità dell'allenatore di vedere qualche movimento in più rispetto a quello che lui già sa.
7: Sicuramente però, Salvatore, in questi primi giorni abbiamo potuto constatare qualcosa, ovvero che il popolo partenopeo, che non aveva accolto con grande entusiasmo l'arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli, forse, chissà, magari comincia già a ricredersi. Abbiamo visto grande entusiasmo a Di Marro, ce lo hanno raccontato anche i nostri inviati, Carlo Albino, Paolo Del Genio, Susi Fiorillo. Stiamo vedendo un pubblico quasi stregato da Massimiliano Allegri.
8: Ma per dirla con Rachmani, ma anche con quello che ha detto chi mi ha preceduto come Decanio, che avrei salutato con molto piacere, è un Napoli senza filtro, nel senso che Allegri parla con tutti, riesce a stabilire un colloquio diretto con tutti i calciatori, tutti sono contenti di lui e credo che anche l'opinione pubblica e i tifosi comincino ad apprezzare quello che è l'allenatore del Napoli, e questo vale più di qualsiasi altra considerazione.
7: È vero, peccato non averlo potuto sentire ieri sera, ci doveva essere la presentazione di Allegri e dello staff a tutti i tifosi del Napoli presenti a Di Marro, però purtroppo un piccolo status influenzale non gli ha consentito di poter prendere parte a questa presentazione che verrà sviluppata chissà magari nei prossimi
8: giorni. Però stasera ci sarà, giorni. No?
7: Però sì, stasera ci sarà, già questa mattina era la guida degli allenamenti, quindi era lì presente, pronto a dare le ultime indicazioni prima della sfida di questa sera. C'è un calciatore in particolare che guarderai con grande interesse in questa partita per vedere un po' come si comporta?
8: È Rafa Marin. Cioè uno che mi ha sempre un po' intrigato e quindi vorrei avere più delle certezze, insomma per ora ho qualche dubbio, però insomma io credo che sia uno potenzialmente forte che deve trovare la giusta misura. Peraltro poi se ne parla sempre un po' maluccio, però in effetti al Villarreal non è che ha fatto malissimo, comunque ha fatto un gol, ha avuto tante presenze, più di 20 presenze, quindi voglio dire uno in crescita, è giovane, è un ambidestro, è 1,90 m, quindi un Marcantonio che come difensore centrale non guasta per niente, e insomma tenuto conto di quelle che saranno o che sono le emergenze difensive del Napoli, io terrei l'occhio su di lui.
7: Io invece ancora una volta guarderò con grande interesse la prestazione di Vergara, che verrà provato come mezzala, sebbene a sinistra io secondo me può rendere meglio come mezzala destra, però ovviamente in mancanza di McTominay c'è la possibilità di vederlo anche in quel ruolo. E perché mi interesso molto ad Antonio? Perché secondo me Salvatore è un grande capitale che il Napoli ha all'interno del suo organico, è napoletano e questo sicuramente non guasta mai, ma soprattutto è utilissimo anche per le liste che come commentavamo prima con il nostro Paolo Del Genio ultimamente possono mettere un po' in difficoltà il Napoli.
8: No, sono d'accordo, vabbè, è chiaro che insomma in seconda battuta ho detto Rafa Marin perché a differenza di Vergara sostanzialmente insomma ne abbiamo un ricordo, quelle sue 3-4 apparizioni nelle passate stagioni prima di andare al Villarreal, quindi diciamo è per questo che ho più curiosità. Vergara lo abbiamo visto, cioè l'abbiamo visto, l'abbiamo apprezzato. Il fatto che venga spostato ora a destra, ora a sinistra, io credo che Allegri, arrivando a Napoli, non è che non sappia niente dei calciatori, non soltanto alle schede, i profili, i dati, ma evidentemente vuole vedere qualcosa in più, vuole vedere la duttilità di un calciatore, se può fare la sottopunta, se può giocare a destra, se può giocare a sinistra, come si intende con i compagni, cioè sono queste le cose in più che uno si aspetta da un'amichevole come quella di stasera.
7: È vero. Senti Salvatore, come giudichi il fatto che il Napoli subito appena aperto il mercato era andato su due calciatori in particolare, Marughila e su Calaili, uno per un motivo, uno per un altro, poi alla fine non sono arrivati più, poi però il mercato si è un po' affievolito. Cioè, è vero che il Napoli deve cedere anche tanti calciatori, però li doveva cedere anche all'inizio del mese quando ha cominciato a trattare questi ragazzi. Come mai poi dopo aver perso questi due ha cominciato un po' a tirare un po' i remi in barca e a pensare soprattutto alle cessioni?
8: Ma guarda, probabilmente perché qualche trattativa che c'era di cessione è venuta meno, oppure insomma si è un po' affievolito tutto. Però teniamo presente che comunque il mercato si chiude dopo le prime due di campionato, cioè tu hai la possibilità di vedere il Napoli in azione in campionato, capire veramente quali sono le tue esigenze. Poi per quanto riguarda le cessioni, alcune sono già in atto, tipo quella con il Frosinone, però non dà niente al Napoli, qualche milionata, 2 milioni, 3 milioni, non è questo il problema. Il problema vero è Lukaku, il problema vero da un punto di vista, attenzione, economico, l'ingaggio De Bruyne e lui Lukaku, da qui non si esce. Sono veramente, verranno confermati, non verranno confermati, qual è il pensiero di Allegri? Questo è il nodo.
7: Bisognerà capire anche tutte le sue valutazioni, che in questo però il Napoli un po' è favorito, Salvatore, perché avendo comunque la possibilità di effettuare due ritiri tra virgolette classici più le cinque amichevoli e ovviamente tutte le sedute di allenamento, Massimiliano Allegri ha tutto il tempo di capire il reale valore di quelli che sono i calciatori a sua disposizione, quanti eventualmente potrebbero servire all'occorrenza nel corso di questa stagione con le tre competizioni, c'è campionato e Coppa Italia, che il Napoli dovrà sviluppare nel corso dell'anno.
8: Perfettamente d'accordo con te, Vincenzo. Il problema è qual è? Il problema è la volontà del calciatore. Perché per esempio, cioè, se noi dovessimo fare un ragionamento e dire ma il Napoli punterà, dico per dire, allo scudetto e punterà anche a una, non solo ovviamente ad andare avanti in Champions, ma a conquistare qualche passo avanti in più rispetto a quello che si è storicamente fatto, e beh, allora tu hai bisogno di Lukaku, hai bisogno di De Bruyne, cioè diventa un progetto veramente molto grande. Peraltro nell'anno del centenario non guasterebbe nemmeno una bellissima sorpresa per De Laurentiis, che se la merita poi in fondo per quello che ha fatto e che sta facendo, anche in relazione alle operazioni di marketing che sono state straordinarie, quelle di Valentino De Laurentiis. Quindi voglio dire, bisognerà vedere, perché guarda, alla domanda che è stata posta più volte, ma tu personalmente preferiresti Lukaku o De Bruyne? È chiaro che se uno parla in termini di grande qualità e di prospettiva, ti serve più Lukaku che De Bruyne. Perché? Perché Lukaku è funzionale come seconda punta, a meno che non ci sia un'esplosione di Lucca, che il suo fratello minore Luca, Lukaku, cioè poi alla fine qualcuno deve venire fuori, mentre De Bruyne va ad arricchire un centrocampo che è già abbastanza corposo. Quindi diciamo, è qua il vero problema, il vero dubbio probabilmente della società, che aspetta qualche parola da Allegri.
7: Ma ti immagini che possa eventualmente prendere anche un po' le redini del centrocampo alla Lobotka, magari nel corso della stagione essere anche un play oltre che una mezzala?
8: Ma io credo che l'intelligenza sopperisce a volte a quelli che sono i limiti. Qua parliamo di grande qualità, di grande intelligenza tattica, poi abbiamo visto pure come vengono utilizzati i calciatori, per esempio nel Belgio sono stati utilizzati male. Poi abbiamo visto la partenza un po' lenta di Lukaku, però poi è stato uno spaccapartita. Sì. De Bruyne, quando l'ho visto, non è che mi sia proprio dispiaciuto, a parte insomma che ha dovuto correre più del necessario o del dovuto. Però detto questo, bisognerà vedere. Poi se andiamo a vedere le esigenze, tu hai comunque necessità di un terzino destro, perché il capitano è capitano, ma non è che potrà giocare tutte le partite. Tu o vedi il turnover come un'operazione, un'opzione tattica, cioè che tu col turnover, più che sostituire uno, vai a presentare una squadra imprevedibile. Questa è la forza del turnover, non è soltanto un'operazione, fai riposare quello, no, devi avere la forza di presentarti a un avversario in maniera completamente diversa da come l'avversario ti immagina.
7: Grazie Salvatore per essere stato con noi, buon lavoro, alla prossima.
8: Grazie a te, buon pomeriggio.
7: Grazie davvero a Salvatore Biazzo e sono contento di avere al telefono con noi chi di solito apre ogni giorno la nostra informazione sportiva con il suo Bar dello Sport, Gianluca Vigliotti. Ciao Giallo, ben ritrovato.
9: Sono contento pure io, caro Vincenzo, buongiorno.
7: Buongiorno a te.
9: Buongiorno agli amici di Kiss Kiss Napoli, eccoci.
7: Senti, inevitabilmente oggi si parla tanto di questa prima amichevole, tra un po' cambiamo però argomento, ma prima vorrei un tuo giudizio su cosa bisogna concentrarsi nel vedere questo match di apertura delle amichevoli del Napoli in questo ritiro precampionato.
9: Non bisogna farsi male, questa mi sembra la prima... La, secondo me il primo obiettivo da raggiungere, visto com'è già un po' la situazione, mi sembra di capire che ancora un paio, due, tre elementi non saranno a disposizione, e poi insomma cominciare a dare un'occhiata e a capire quelli che sono stati i primi 4-5 giorni di preparazione, se questo 4-3-3 possa essere al momento, mi sembra, la soluzione primaria, ecco, quella là, diciamo, di la principale come inizio, come idea. E sono curioso anche di vedere Vergara giocare, diciamo così, dico centrocampo, ma insomma non sicuramente nel credente d'attacco, e poi dobbiamo dare un'occhiata, soprattutto la deve dare Allegri, a Rafa Marini, a Marianucci, che in questo momento, in considerazione dell'infortunio di Buongiorno e che Beckham ancora non sta bene, insomma, saranno utilizzati abbastanza spesso.
7: È vero, è verissimo. Ovviamente la potrete commentare con Gianluca questa partita domani mattina, come sempre, con il suo Bar dello Sport e il microfono aperto. Ne approfitto però per ricordarvi che quest'oggi, a partire dalle ore 18, vi racconteremo questo match in esclusiva su Kiss Kiss Napoli e su Kiss Kiss Italia, con la voce di Paolo Del Genio, tutto quello che accadrà in Napoli Arezzo. Intanto cambiamo argomento però, caro Gianluca, perché ti voglio portare un po' sul tema delle infrastrutture. Napoli che ha bisogno in qualche modo di mettere diciamo un punto a quella che è la questione centro sportivo, ed anche per quanto riguarda lo stadio, dove si muove qualcosa, visto che nella conferenza dei servizi è stato dato il via dal Comune di Napoli al restyling del Maradona.
9: Allora io credo che siano due rette assolutamente parallele, che secondo me non devono, come capita anche poi ovviamente naturalmente, diciamo, non devono mai intersecarsi tra di loro. Io credo che il percorso che abbiano intrapreso il Comune di Napoli, appoggiato dalla Regione Campania, supportato da questa diciamo sì, procedura molto articolata che porta alla candidatura di Napoli agli europei del 32, debba proseguire il suo corso. Assolutamente debba proseguire il suo corso, perché è a prescindere il Comune di Napoli, dopo quello che è successo all'Universiade, dopo quello che è stato fatto, ha fatto una sorta di cronoprogramma. C'è un progetto molto interessante, la riapertura del terzo anello, i lavori che ovviamente in maniera settoriale dovranno essere riportati. Insomma, sta facendo il suo servizio e il suo cammino, che porterà alla, ed ha avuto adesso il definitivo ok per candidarsi a
7: perdonami Giallo se ti interrompo, perché tra un po' ci ritorniamo sull'argomento, però è appena arrivata l'ufficialità del programma per quanto riguarda la celebrazione del primo agosto dei 100 anni del Napoli, e quindi il centenario. Il Napoli ha pubblicato attraverso il suo sito ufficiale tutto il programma delle celebrazioni in coorganizzazione con la Regione Campania e con il Comune di Napoli, una sorta di celebrazione che si rifà alle celebrazioni diciamo che riguarda riguardano un po' quelle religiose, una sorta di processione azzurra che prenderà il via alle ore 19:26 da Piazza Carità, Piazza Salvo d'Acquisto, alle 19:26 del primo agosto, luogo legato, dice il Napoli, alle origini del club e alla sua prima sede sociale. E i rintocchi delle campane di 100 chiese della città daranno il via ai festeggiamenti insieme a una fumata azzurra scenografica che darà ufficialmente il via all'evento. Seguirà il taglio del nastro alla presenza del presidente De Laurentiis, del presidente della regione Campania Roberto Fico, del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, del prefetto di Napoli Michele Di Bari e del questore di Napoli Maurizio Agricola. Quindi diciamo da Piazza Carità poi partirà la processione azzurra verso Piazza del Plebiscito, accompagnando il Napoli e la città al racconto delle proprie origini alla celebrazione del centenario. 100 attori, 100 musicisti, 100 bambini. Si partirà dal mito di Partenope e dalle origini di Napoli, attraversando la vocazione dell'incontro della città all'incontro e la convivenza tra culture diverse. Quindi processione attraverso Piazza Carità, via Toledo, via Santa Brigida, via Verdi, via San Carlo, piazza Trieste Trento e piazza del Plebiscito. Invece a Piazza Municipio ci sarà un pizza village del centenario e quindi anche questo diciamo accompagnerà una giornata davvero molto ma molto particolare. Poi alle 20:45 in piazza del Plebiscito la cerimonia ufficiale del centenario, con una vera e propria notte azzurra al termine della cerimonia che partirà alle ore 22:30. Ci sono anche tutte le informazioni, le potete trovare sul sito del Comune di Napoli, però già così, leggendo solo questi pochi incipit, Gianluca, mi sembra un'ottima iniziativa.
9: Beh sì, sarà davvero particolare, mi sembrano anche riuscite le date d'inizio, no? Gli orari 19:26, ricordando ovviamente la data di nascita della società, alle 20:26 per ovviamente l'anno in corso. Insomma, mi sembra una cosa molto carina, sarà sicuramente di grande effetto, di grande emozione, è davvero interessante. Hanno tenuto nascosto tra virgolette sì, questa organizzazione, che poi mi sembra
7: molto bella e tra l'altro
9: particolare.
7: Tra l'altro
9: c'è anche il gran finale con i fuochi d'artificio.
7: Esatto, c'è uno spettacolo di luci, light show, spettacolo pirotecnico sincronizzato tra Piazza del Plebiscito e Castel dell'Ovo, ma soprattutto la festa poi proseguirà in piazza del Plebiscito con un DJ set in collaborazione con Radio Kiss Kiss, che è la radio ufficiale del Calcio Napoli, per celebrare il primo secolo di storia azzurra e inaugurare i prossimi 100 anni. Quindi è davvero molto ma molto bella, come dicevo caro Gianluca, in collaborazione anche con il Comune di Napoli. Allora, prima di salutarti, permettimi di salutare e ringraziare Ciro Borriello che ci raggiunge in diretta. Ciro.
10: Sì, buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
7: Buon pomeriggio a te, ti volevo semplicemente far salutare Gianluca Vigliotti prima di salutarlo.
10: Ciao Gianluca, buon lavoro a te.
9: Buon lavoro a tutti. Poi guarda i casi della vita, no? Voglio dire, stavamo parlando della ricostruzione e ristrutturazione del Maradona, dell'eventualità ovviamente che su una retta parallela si pensasse a costruire lo stadio nuovo, e poi il Calcio Napoli insieme al Comune e alla Regione organizzano il centenario. Guarda un po' questa guarda che bel cerchio che si è,
7: I paradossi.
9: Guarda che bel cerchio, bellissimo questa cosa.
7: Ciao Giallo, buon lavoro, a dopo.
9: Ciao ragazzi, buon prosieguo.
7: Grazie Ciro, e allora inevitabilmente parto da questo. Io ho letto quanto potevo leggere, perché il comunicato è davvero molto lungo del Napoli, però mi sembra che ci siano. È caduto? Mi è caduto Ciro. C'era solo stato un errore in regia, pardon. No, ti dicevo, è molto lungo, però mi sembra che ci siano tutti i crismi per poterci regalare, sicuramente lo ha fatto il Napoli, il Comune e la Regione, una bella città, una bella festa a tutti i tifosi del Napoli e della città, perché sarà grande protagonista soprattutto la città.
10: No, intanto si riconosce l'alto valore, diciamo, di questa festa della squadra della città, perché insomma organizza il Comune anche con finanziamento regionale, un'importante sinergia tri, una festa che dura un anno in effetti, con lo sfondo anche dell'America's Cup. Quindi, come dici, apprestiamo a un anno importante, diciamo, questa quota del 2026 e il 2027, insomma, straordinari. È chiaro che il primo agosto per assimilazione, diciamo così, che anche se questo, diciamo, non c'è certezza che sia il primo agosto, però sicuramente agosto del 1926 è nata la nostra squadra del cuore, quindi è molto bello che anche questo entri nel programma turistico, culturale della città e anche sportivo, quindi come dite ci aspettiamo anche moltissimi turisti. Voglio ricordarvi, ricordare a tutti gli ascoltatori, quando vinciamo lo scudetto tutto il turismo che arriva in città per la vincita dello scudetto, e quindi immaginiamo tutti i turisti che potranno venire e condividere un momento di festa, quindi cioè, veramente interessante, veramente bello. Veramente dovrebbe lamentarsi un po' meno.
7: Sì, anche perché comunque il comune e la regione si mettono un bel po' di soldini. Quando si dice in coorganizzazione, si dice comune di Napoli e regione Campania cacciano un bel po' di soldini per fare questa cosa.
10: È anche vero che insomma tutta la parte artistica è tutta in capo al calcio.
7: Vabbè, certo, quella è la parte
10: più bella.
7: Però ovviamente qua stiamo parlando di forze dell'ordine, capito, forze dell'ordine, la protezione civile, le infrastrutture,
10: sicurezza.
7: Assolutamente sì.
10: Si prevedono tanta gente, insomma, che vuole stare lì e festeggiare la nostra squadra del cuore.
7: Ecco. È vero, è verissimo. Senti, e tutto questo poi, Ciro, accade al diciamo così, il giorno dopo aver avuto questa diciamo definitiva approvazione a parte della conferenza dei servizi su quello che poi sarà il restyling del Maradona, confermando quella che è la candidatura di Napoli all'Europeo del 2032.
10: Confermandola e rafforzandola, perché insomma anche chi aveva qualche scetticismo, insomma, con l'atto approvato ieri viene a cadere. Considera che entro il 31 luglio va fatta anche la delibera, quindi diventa, come dire, un atto a tutti gli effetti con una conseguenza immediata, per cui è chiaro che il lavoro lente il comune lo sta facendo, sempre in collaborazione con la regione che mette i soldi, insomma è qualcosa di bello, un'occasione da non perdere. Euro 32, insomma, siamo la città che ospiterà uno degli eventi globali come appunto l'America's Cup. Perdere Euro 32 sarebbe un delitto, è chiaro. E io sono anche convinto che insomma alla fine questo stadio nuovo farà gola anche alla Società Sportiva Calcio Napoli, un rinnovato accordo che porterà, come dire, Napoli sta a stare sempre a fuori rotta. Ecco,
7: è vero, è verissimo. Io ovviamente, Ciro, ti voglio salutare e ringraziare e ovviamente augurarti buon lavoro e alla prossima.
10: Grazie, buon lavoro a tutti e forza Napoli
7: sempre. Grazie davvero a Ciro Borriello. Noi adesso ce ne andiamo in pubblicità, poi abbiamo un disco e poi l'ultima mezz'ora insieme qui a Radio Gol. Tra poco.
11: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
12: Due? Viene a pranzo da me?
11: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno. Fino al 30 luglio, con carta Essere Deco, Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio di oliva, due confezioni da 6 per 60 grammi, a soli 7,39 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
13: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli-Arezzo, 22 luglio, ore 18. Napoli-Carrarese, 26 luglio, ore 18. Napoli-Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30. Napoli-Real Club Celta de Vigo, 8 agosto, ore 21. Napoli-Aris Salonicco, 12 agosto, ore 21.
14: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
15: Kiss Kiss Napoli.
16: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
17: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: E rieccoci di nuovo in diretta. Ancora buon pomeriggio da Vincenzo Perna, sempre in diretta sia per chi ci sta seguendo in radio che in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania su KissKiss Napoli TV, ma anche attraverso la nostra app di KissKiss Napoli. Saluto e ringrazio chi ci raggiunge in diretta, ovvero il capo allo sport del mattino, Francesco De Luca. Ciao Francesco, ben ritrovato.
1: Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
0: Ti voglio subito far commentare il comunicato del Napoli a proposito dei 100 anni. Si partirà da Piazza Carità per arrivare a Piazza del Plebiscito. Tra l'altro, piccole informazioni di servizio che non ho dato prima: per poter accedere all'area di Piazza del Plebiscito, come detto dal comunicato del Napoli, ci sarà la possibilità di registrarsi gratuitamente sulla piattaforma Ticket One a partire da mercoledì 29 luglio alle ore 15, quindi i posti saranno limitati ma saranno gratuiti per poter accedere.
1: Leggi questo comunicato e già vedi questa folla di tifosi del Napoli che parte da Piazza Carità, dove fu sottoscritto l'atto costitutivo nell'agosto del 1926 dell'Associazione Calcio Napoli, con Giorgio Ascarelli presidente. Poi si arriva nei punti chiave della città fino a Piazza Plebiscito, Piazza del Municipio, passando per via Toledo, insomma, monumenti illuminati d'azzurro, insomma, una bella festa organizzata insieme alla Regione Campania, al Comune. Non è una festa per uno scudetto, però sotto certi aspetti è una festa, se vogliamo, ancor più importante. Ed è bello che l'importanza di questa ricorrenza, di questo evento, sia stata colta prima da Allegri e poi dagli stessi giocatori, perché l'altra sera sentivo i quattro giocatori, che Politano, Vergara, Alisson e Rachmani, che erano sul palco. E li sentivo parlare appunto dell'importanza di lasciare un segno in questa stagione, perché capiscono che vincere un trofeo, ci auguriamo tutti lo scudetto, perché la Champions League ovviamente è un obiettivo non alla portata del Napoli, però vincere un trofeo loro l'avvertono quasi come una missione, non dico un obbligo, però come un obiettivo importante in un anno molto particolare. Quindi, insomma, questo evento, con i festeggiamenti che cominceranno il 31 luglio con i tifosi che hanno organizzato appunto questa sul lungomare di via Caracciolo questa mostra, questo spettacolo, e poi proseguirà il 1° agosto e anche nei giorni successivi, perché chiaramente ci saranno anche altre tappe di questo percorso.
0: Altre tappe. Tra l'altro ci saranno protagonisti del presente e anche del passato, sia per quanto riguarda la giornata precedente, del passato, del presente e del passato, invece per quanto riguarda la data del 1° agosto. Direi che questa nuova annata del Napoli, soprattutto questo nuovo corso di Massimiliano Allegri, si apre in maniera importante. Tra l'altro oggi avremo anche le prime indicazioni calcistiche, visto che ci sarà la prima amichevole. Francesco, cominciamo ad entrare un po' nel vivo, ecco, di questa preparazione e del centenario.
1: Eh sì, è chiaro che le prime indicazioni dopo 5 giorni saranno relative, insomma, c'è il solito discorso di una squadra che lavora intensamente. È chiaro, quindi la condizione fisica non è ancora brillantissima, però ci si aspetta già una qualche indicazione interessante dal punto di vista tattico, insomma, perché poi alla fine, una volta che saranno rientrati i giocatori che hanno partecipato ai campionati del mondo, per il momento la rosa questa è, cioè non ci troviamo nella situazione degli ultimi 2 anni, quando insomma bisognava inserire dei nuovi giocatori. Al momento dei nuovi giocatori non devono essere inseriti, sono questi, l'organico a disposizione di Allegri è quello che, se non ci saranno delle cose particolari, tra un mese sarà quello che affronterà l'inizio del campionato con la partita in casa del Genoa, e quindi si va avanti così, insomma.
0: È vero, è verissimo. Senti Francesco, per adesso il mercato resta un po' bloccato, soprattutto alle cessioni, però questa giornata già ci ha detto che qualcosa si comincia a muovere. Asa, che dirà, piuttosto che anche Ambrosino, magari chissà anche Rao, sono tutti calciatori che sapevamo non avrebbero fatto parte della prossima stagione del Napoli, e in tal senso eventualmente loro cessioni possono possono portare spazio piuttosto che soldi nelle casse del Napoli.
1: Sì, possono portare spazio, però dovrebbero portare anche un po' di soldi, perché sai, dare un giocatore importante che è tesserato per il Napoli, una delle big del campionato italiano, in prestito è abbastanza semplice. Il Napoli si libera di un ingaggio e via così, però c'è anche la necessità di fare cassa, soprattutto con giocatori che non rientrano al progetto del Napoli, perché non sono giocatori ritenuti consoni a quelle che sono le strategie. E però diciamo c'è ancora un mese abbondante su cui lavorare e vedremo cosa accadrà. Certo, non c'è un clima di incertezza, nel senso che il discorso fatto da De Laurentiis e condiviso ovviamente da Allegri e Manna è quello di lasciare l'organico così com'è, cercando poi progressivamente di fare degli innesti. Però c'è la regola che De Laurentiis fissò anni fa: fuori uno, dentro uno. E chiaramente bisogna cominciare a sfoltire un po' l'organico.
0: È vero, è vero. Francesco, grazie per essere stato con noi, buon lavoro. Grazie davvero a Francesco De Luca, capo allo sport del Mattino. Tra l'altro prima vi parlavo, no, di una pizza village a Piazza del Municipio per l'occasione del 1° agosto, del centenario del Napoli, e alcune indicazioni sul comunicato sono davvero molto interessanti, perché a partire dalle 20:26 il club offrirà gratuitamente, in collaborazione con i suoi partner, migliaia di tranci di pizza margherita e bevande. Saranno inoltre donate pizze alle persone in condizioni di maggiore fragilità grazie alla collaborazione con il Banco Alimentare della Campania. E grazie alla presenza di maxi schermi e di un sistema audio dedicato, il pubblico potrà seguire in diretta la cerimonia del centenario, condividendo ogni momento della serata, questo con il supporto di Pizza Village. E tra l'altro nel comunicato del Napoli si rimarca quanto tutti gli eventi di questo centenario organizzato dal Napoli in collaborazione con il Comune di Napoli e la Regione Campania saranno completamente gratuiti per tutti i tifosi del Napoli, che potranno nel percorso, ovviamente con le indicazioni del personale di sicurezza, andare a mettersi lungo il percorso. L'invito del Napoli è di mettersi ovviamente una maglietta del Napoli con tanto di sciarpa per creare il giusto diciamo leitmotiv cromatico e accompagnare poi questa sorta di processione laica verso Piazza del Plebiscito, dove poi ci sarà la celebrazione vera e propria di questo centenario. Un centenario che ha visto tra i protagonisti assolutamente indiscussi e sicuramente stimatissimo, ed è nei nostri cuori, Gianni Improta. Ciao Gianni.
2: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio a te. Senti, io a leggere il comunicato del Napoli su quella che sarà la celebrazione del 1° agosto mi sono subito venuti i brividi e non vedo l'ora di poter vedere il colpo d'occhio e anche cosa diciamo accadrà nel corso di questa giornata. Però le premesse mi sembrano assolutamente eccezionali.
2: Assolutamente, dai. La città di Napoli meritava questo momento attraverso la propria squadra, e sarà bellissimo ritrovarsi in una delle piazze più belle al mondo, no? Per quanto riguarda eventi e quant'altro. Quindi sarà una giornata particolarissima, nel senso che tutti ovviamente dimostreranno quello che hanno sempre dimostrato negli anni, vale a dire tanto affetto verso i colori, verso i singoli calciatori, verso diciamo tutto quello che accadeva nella nostra bellissima città. E io sinceramente parteciperò e quindi sarò emozionatissimo, perché poi ovviamente è quasi 62-63 anni da quando il Napoli mi acquistò nel 1965. Io ho fatto parte di questi 100 anni.
0: Sono solo date, Gianni. È lo spirito quello che conta. E so benissimo che tu, se ti dovessero dire, perché lo hai fatto tra l'altro e ho avuto la possibilità di vederti da vicino, scendere in campo oggi lo faresti serenamente e con la classe che ti contraddistingue. Senti, ma invece di questo inizio di percorso di Massimiliano Allegri, ti ha sorpreso che si iniziasse subito con la palla, meno carichi pesanti come avevamo visto invece fare ad Antonio Conte nelle passate stagioni?
2: Sì, può darsi che sia una sua strategia proprio in virtù di quello che è successo l'anno scorso, no? Tanti infortuni, quindi la testa molto pesante a livello di dover sostenere un'altra preparazione abbastanza pesante. Quindi lui ha inteso iniziare così in scioltezza. Certamente i giorni a seguire ci saranno i carichi di lavoro, però penso che sia stata una strategia sua e per me azzeccatissima, perché siamo ancora in un momento dove sappiamo benissimo i quadri non sono definitivi, ogni calciatore vorrà mettersi in mostra, e quale miglior momento se non farlo quando non sei tanto appesantito come fatica fisica, no?
0: E quindi
2: lì dimostreranno. Io penso che Max Allegri abbia scelto la strada giusta, perché per vedere all'opera effettivamente un calciatore cosa ti può dare e cosa può fare tatticamente, non solo, ma specialmente tecnicamente, deve star, diciamo, con la testa leggera.
0: È vero, è verissimo. È ovvio che non ci si può aspettare troppe indicazioni tattiche, Gianni, però già sapere che si parte da un sistema di gioco di base, perché poi lo ricordiamo nel corso del match, sia nella fase di passività che ovviamente anche nella fase offensiva, le cose possono cambiare con l'attacco e la costruzione alla porta avversaria. Invece per il blocco, che poi dovrà in qualche modo difendersi dagli attacchi avversari, ci si può mettere in una maniera diversa. Però si riparte dal 4-3-3 e devo dire la verità, tanti napoletani cominciano a ricredersi su Massimiliano Allegri.
2: Io con questo modulo tattico che ho sposato a vita da sempre, a Massimiliano Allegri gli dico che sta partendo con il piede giusto, perché al di là ovviamente delle mie singolarissime considerazioni, di quelle di altri tanti appassionati, è normale che un allenatore deve cercare di far rendere i propri calciatori a seconda di quello che hanno nel DNA come caratteristiche tattiche. Quindi io vedo un Napoli con quel DNA e Allegri sta partendo col piede giusto. Sono contentissimo, perché a me la difesa a 4 è sempre piaciuta, è quella che ti dà più copertura sotto tutti i punti di vista. E poi sai, con la difesa a 4 ti puoi divertire con un 4-2-3-1, con un 4-4-1-1 un po' più leggero magari sugli esterni, e quindi più però propenso a poter offendere, a coprire nello stesso tempo. Quindi Allegri fa bene a partire con la difesa a 4.
0: Senti, invece della permanenza di Frank Zaboanghissà, che ormai sembra essere nell'area, te l'aspettavi un colpo di scena del genere?
2: Sinceramente no, per averlo visto all'opera l'ultimo periodo sono stato uno di quelli che non ci avrei tanto creduto e puntato, però evidentemente Allegri intravede in lui la possibilità di recuperarlo in pieno. Avrà parlato col calciatore, il calciatore certamente avrà dato anche garanzie, e mi fa piacere. Poi è un gran bel centrocampista che, quando è venuto a mancare lui, si è sentita la sua mancanza.
0: Quello sicuramente. Gianni, grazie come sempre per essere stato con noi. Ovviamente ci ritroveremo più avanti, perché abbiamo tanto di cui parlare fino al 1° agosto, e poi ci sarà questa giornata meravigliosa da vivere insieme.
2: Assolutamente sì, grazie a voi, buon pomeriggio.
0: Grazie davvero a Gianni Improta. Siamo arrivati quasi alla conclusione di questo nostro appuntamento, perché io mi fermo qui, però tra pochissimo ci saranno gli highlights con il nostro Riccardo Catapano, forse ci saranno, mi dice Riccardo che ci saranno, grazie a Lucio Pengue, non certo Marcello Galvano. Però vi voglio ricordare che questa sera, a partire dalle ore 18, ci sarà Napoli Arezzo e noi ve la offriremo in diretta e in esclusiva in quanto radio ufficiale del Calcio Napoli, quella che sarà la radio cronaca del nostro Paolo Del Genio a partire dalle ore 18 su Kiss Kiss Napoli e Kiss Kiss Italia. Ringrazio in regia audio, nonostante il suo essere scorbutico, il nostro Simone Zagaria, così come anche Nello Iorio e Ciro Froio che lo hanno accompagnato nella regia audio, così come anche Gabriele Irace per quanto riguarda la regia video. Grazie in redazione Gianluca Miranda, Riccardo Catapano, Lucio Pengue e un po' meno a Marcello Calvano. Da parte mia Vincenzo Perna è tutto, pizzico di pubblicità, un disco e poi Riccardo Catapano e gli highlights.
3: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
4: Super promo 48, Cerciello Auto.
3: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
5: Si alza il sipario sul nuovo Napoli. Comincia il cammino della squadra di mister Allegri nella stagione del centenario. Il primo appuntamento è l'amichevole con l'Arezzo, il 22 luglio alle 18. Il primo passo di un nuovo viaggio tutto da vivere. Segui la partita in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. La nuova stagione inizia adesso. Vivi il primo calcio d'inizio insieme al Napoli.
6: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
7: Signora, prende anche le olive?
8: Sì, ma olive granata.
9: Olive granata, metti in tavola

0: dal 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info2fauto.com.
3: Kiss Kiss Napoli.
4: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
3: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.

0: su palla inattiva con il cross di Gutierrez su punizione laterale e il colpo di testa di Rachmani. Vediamo ora quanti cambi farà Allegri.
1: Perfetto Paolo, con te ci ritroveremo tra qualche minuto per il racconto del secondo tempo. Ritorno dalla nostra Susi Fiorillo proprio per cercare di capire se il problema che ha portato Meretta alla sostituzione intorno al 20° minuto di gioco era appunto una complicanza pregressa al polso sinistro, oppure c'è stato qualche altro problema fisico che ha indotto appunto il calciatore a chiedere la sostituzione con Milinkovic-Savic.
2: Allora Marcello, ti racconto subito che stamattina si è allenato regolarmente Alex Meret, però al termine della sessione di allenamento, quando ha tolto i guantoni, abbiamo notato una mano fasciata, quindi probabilmente, anche perché poi dopo la sostituzione l'abbiamo visto seduto in panchina con gli altri compagni, non aveva ghiaccio, non aveva nulla, quindi probabilmente ha avuto un fastidio dovuto a qualche problemino, anzi mi sento di dire non problema, altrimenti non l'avremmo visto in campo dal primo minuto, alla mano, per cui probabilmente in via precauzionale c'è stata la sostituzione con Milinkovic-Savic. Sicuramente poi quando avremo notizie daremo anche gli aggiornamenti.
1: Per quanto riguarda la seconda frazione di gioco, Susi, immagino che Massimiliano Allegri apporterà tante modifiche relativamente all'11 che ritornerà in campo. Credi che le sostituzioni arriveranno in tutti i settori del campo, o magari quei calciatori che in questo momento sono sotto la lente di ingrandimento di Massimiliano Allegri proveranno a continuare a convincere il tecnico affinché possa puntare su di loro nella prossima stagione per i primi minuti della seconda frazione di gioco?
2: Ti dico che c'erano tanti giocatori che si riscaldavano prima della fine del primo tempo, potrebbero esserci sì delle sostituzioni. Ti dico che secondo me non vedremo fin da subito Politano al posto di Giovane, perché proprio Giovane è uno di quelli che si sta mettendo in luce, si è messo in luce in questo primo tempo, lo troviamo veramente bene, ma si sta allenando al di là adesso dell'amichevole. Bene, potremmo vedere magari Lobotka, che ci aspettavamo dal primo minuto. Sì, Paolo mi conferma che si sta riscaldando, quindi probabilmente Lobotka dal primo minuto, e Vergara forse, anche Folorusce, vediamo quello che succederà.
1: Quindi al momento probabilmente il numero di cambi maggiore relativamente al settore del campo riguarderà proprio la mediana, proprio il centrocampo. Volevo chiedere prima a te, poi anche a Paolo, un giudizio sull'Lindstrom. Perché? Perché nelle scorse settimane abbiamo raccontato come addirittura ci fosse la possibilità che ancora prima del termine del ritiro in Trentino Lindstrom potesse accasarsi allo Schalke 04 in Germania. Allegri lo sta adoperando come mezzala a centrocampo, è un calciatore che in maglia azzurra, da quando appunto la veste, non ha praticamente mai dimostrato le sue qualità. Che indicazioni arrivano da Lindstrom in questa posizione di mezzala? Prima Susi e poi la stessa domanda per Paolo. Vai Susi.
2: Sì, Lindstrom, ti rispondo io, poi passo la parola a Paolo. È uno di quei giocatori che oggi non è ancora entrato in partita, a differenza di ciò che invece sta dimostrando in allenamento, perché è uno di quelli che si sta allenando meglio, che sta dimostrando tanto. Però oggi purtroppo non sta dando, almeno fino a questo momento, risposte positive. Paolo mi dice che secondo, adesso te lo passo e ti faccio rispondere, però mi dice che probabilmente Allegri cambierà tutta la formazione. Aspetta che gli passo la parola.
1: Certo.
0: Sì, si stanno riscaldando tutti i 10 giocatori che potrebbero subentrare. Ora vediamo se tutti e 10 in un colpo o in più momenti.
1: A scaglioni, però, diciamo, sì.
0: Però vediamo, tra un attimo lo sapremo. Mi sembra che stanno andando tutti quanti a svestire, hanno fatto 5 contro 5, 5 con la maglia da gioco e 5 con la maglia da gioco sotto e la casecchina sopra, quindi credo che si sono riscaldati tutti uguali, se la stanno togliendo i 5 che avevano la casacchina, quindi mi sbilancio, credo che entrano tutti o subito o quasi subito. Stiamo parlando di Spinazzola, certo. Stiamo parlando di Obaredin, stiamo parlando di Marianucci, stiamo parlando di Mazzocchi, dei tre centrocampisti che diceva anche Susi, sì. C'è Polonuccio con Vergara e con l'altro centrocampista che entrerà, che sarà appunto, dovrebbe essere Lobotka, e poi in avanti ci sono Rao, Luca.

0: e Politano, vediamo se li cambia tutti.
1: Paolo, voglio ascoltare anche il tuo parere su Lindstrom e poi approfondirlo anche relativamente a un movimento che ho visto in fase di non possesso da parte della mezzala sinistra. Ora non so se è un movimento dovuto proprio al ruolo che in fase di non possesso dovrà avere la mezzala sinistra nel pressare la difesa avversaria, o è un compito che è stato affidato proprio a Lindstrom date le sue caratteristiche, che sono più da ala che altro.
0: Ho ascoltato quello che chiedevi, sì, e devo dirti quello che dicevo anche in radio cronaca: ha toccato pochissimi palloni, cioè molto poco nel vivo del gioco. E questo non lo so che valutazione sarà da parte di Allegri. Io ti posso dire proprio che si contano sulle dita di una mano i palloni, sì, giocati da Lindstrom, quindi forse non perfettamente a suo agio in quella posizione, o almeno in questo contesto oggi non è entrato nel vivo del gioco. Del resto è un giocatore che ama gli spazi, quindi spazi non c'erano, bisognava giocare molto nello stretto, sì, quindi una situazione più favorevole agli Alisson, ai Giovane, ai giocatori da uno contro uno.
1: Ecco, relativamente invece al movimento che ho visto fare proprio a Lindstrom, in fase, dicevo, relativamente, mi senti adesso?
0: No, troppo alto il volume, non riesco a sentirti.
1: Mi senti adesso, Paolo?
0: Sì.
1: Ecco, ti volevo chiedere, non so se hai notato il movimento proprio di Lindstrom in fase di non possesso, che praticamente si andava quasi ad affiancare a Højlund nell'andare a pressare il difensore centrale dell'Arezzo. Credi che sia in fase di non possesso una sistemazione che la mezzala sinistra adotterà nel corso di tutta la stagione?
0: Sì, sì, contro squadre che impostano, che giocano a quattro, i riferimenti sono esterno basso destro, il nostro esterno alto, esterno basso sinistro, l'altro nostro esterno alto, e poi per evitare che il centravanti sia in mezzo ai due centrali va una mezzala. Oggi è Lindstrom che lo fa vicino a Højlund, poi saranno i vari De Bruyne, Vergara, McTominay, insomma chi è una delle due mezze ali, sì. E questo per prendere i riferimenti. La scelta è di alzare la mezzala e sì, non di stringere un esterno d'attacco.
1: Perfetto Paolo, ti lascio riposare ancora per qualche minuto in attesa dell'inizio del secondo tempo, quindi ritorno dalla nostra Susi Fiorillo, alla quale avevo una... A tra poco Paolo, grazie per il tuo contributo. Ritorno da Susi Fiorillo per farmi raccontare un po' il clima, l'ambiente che si respira lì sul campo di Carciato, perché abbiamo visto anche dai video che hai realizzato all'esterno del campo di allenamento un grande entusiasmo, tante famiglie, tanti bambini, tanti tifosi del Napoli che arrivano da tutta Italia e anche da tutta Europa. Che clima si respira invece durante, che clima si è respirato durante il primo tempo?
2: Allora, come hai detto tu Marcello, grande entusiasmo durante le giornate qui all'esterno del campo. C'è stato qualcuno che ha criticato invece durante la partita un po' il gioco del Napoli, sappiamo, no? Questi giudizi un po' affrettati
1: però certo,
2: sì, certo, affrettatissimi assolutamente, però diciamo ci sta a commentare live la partita, la tribuna è strapiena, quindi sono tantissimi tifosi del Napoli oggi qui a seguire la squadra. Ti dico che per l'Arezzo ci sono 21 tifosi, quindi 21 proprio di numero, sì, tifosi che sono invece venuti a seguire l'Arezzo, però il clima come sempre è disteso e sereno. Vediamo quello che succederà nel secondo tempo, intanto vediamo che dovrebbero essere, confermi Paolo, quasi tutti? Sì, tutta la squadra, li ha cambiati tutti quindi Marcello? Ha cambiato
0: 10.
2: Li ha cambiati 10, si è rimasto ovviamente
1: Milinkovic-Savic, certo, che ha sostituito, lo ricordiamo, Alex Meret, uscito intorno al 20° del primo tempo di gioco per un problema pregresso al polso della mano sinistra. Susi, prima di lanciare lo spot e restituirvi definitivamente alla linea, ti chiedo anche di raccontarmi come ha vissuto Massimiliano Allegri questo primo tempo da allenatore del Napoli, seppur in un amichevole. Il linguaggio del corpo del mister. Ecco.
2: Sì, sai che stranamente era lì in silenzio ad osservare in piedi tutto il tempo, anche in questo momento passeggia a sinistra, destra, destra, sinistra, li osserva anche se in questo momento sono fermi in campo. Sta per iniziare, mi dice Paolo.
1: Perfetto, allora andiamo in pubblicità e poi vi restituisco la linea a Paolo Del Genio per il racconto del secondo tempo di gioco tra Napoli e Arezzo.
3: Ci sono momenti che parlano da soli Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Inizia il secondo tempo, 1-0 per l'Arezzo dopo il primo. Arezzo che ha cambiato anche qualche calciatore, ma il Napoli ha cambiato tutti i 10 giocatori di movimento. L'altro, il portiere, l'aveva cambiato nel primo tempo, facendo uscire Meret per un piccolo, spero, problema fisico, ma così sembra da quello che abbiamo visto. È entrato Milinkovic-Savic, poi per il resto sono cambiati tutti. Come sono cambiati tutti? Riepiloghiamo velocemente, tanto Lobotka che riesce a recuperare bene un pallone. La difesa è formata da Mazzocchi, Marianucci, Baretin e Spinazzola. Centrocampo ci sono Lobotka con Foloruscio sul centro sinistra e Vergara sul centro destra, quindi le due mezze ali a piede invertito, così come i due esterni d'attacco a piede invertito, Politano a destra, Rao che è un destro a sinistra e Lucca prima punta. Questo il 4-3-3 del Napoli, che va a pressare forte proprio con Lobotka, che sulla pressione forte di Lobotka c'è un errore dell'Arezzo che, cercando di appoggiarsi sul portiere, mette il pallone oltre la linea di fondo campo e quindi si ricomincia subito con un Napoli in attacco a sinistra con un calcio d'angolo, e l'idea è ancora quella di far battere il mancino a sinistra, il destro a destra, quindi mancino a sinistra dalla bandierina. Stiamo parlando di Politano, che è il capitano anche in questo secondo tempo dopo l'uscita di Lorenzo. Batte Politano, palla al centro, ci arriva Foloruscio. In allenamento gli abbiamo visto piazzare qualche bel colpo di testa e segnare, qui il pallone un po' arretrato lo colpisce, ma termina altissimo sulla porta difesa dall'altro portiere dell'Arezzo, che batte la pesca, come si chiama, ma andremo a pescarlo tra un attimo. Non sono arrivate le formazioni cartacee, quindi ogni volta dobbiamo... Lucca, impressione proprio su questo portiere, come si chiama questo portiere? Trombini. Palla ancora cercata per Lucca, poi recuperata al centrocampo dall'Arezzo, che prova ad uscire sulla sinistra, veloce a ribaltare il fronte la formazione toscana, che ancora va a un lungo cross, questa volta nessun problema per la difesa del Napoli, il pallone controllato da Milinkovic-Savic durante la sua parabola aerea e poi da Spinazzola quando rimbalza a terra, termina a fondo campo. Milinkovic aspetta compagni che si piazzano per iniziare da dietro con palla a Marianucci, che deve giocare sulla pressione dell'Arezzo, lo fa servendo Mazzocchi che chiama in causa Politano, subito la palla per Vergara, frettolosa e sbagliata, riparte l'Arezzo molto ben organizzato, viene avanti sulla sinistra, spazio per il cross, lo trova Milinkovic senza problemi, blocca, poi cerca subito con le mani Vergara, una palla difficile da controllare per Vergara, tant'è vero che non la controlla e termina in fallo laterale che va a battere subito l'Arezzo, che ha cambiato tanti giocatori, non ha cambiato il suo atteggiamento, una difesa a 4 e poi tre giocatori alle spalle della prima punta, con alcuni con due esterni che danno molta ampiezza, che tra un attimo vi dirò pure chi sono il numero 14, vediamo i nomi di questi ragazzi, col numero 14 c'è Sussi e dall'altra parte non riesco a trovare a vedere il numero di maglia, c'è questo ragazzo di colore che gioca a opposto dal lato, poi c'è con il 25 c'è Cianci che gioca centrale insieme all'altro attaccante centrale con la maglia numero 23, Viviani. Varela dovrebbe essere il giocatore che invece opera dal lato opposto, il ragazzo di colore del quale vi parlavo che opera sul fronte d'attacco a sinistra. C'è un lancio, non è Varela, sì. imposta da dietro l'Arezzo, cerca di salire questa volta e Vergara, il giocatore che si va ad accoppiare alla prima punta per pressare sui due difensori centrali dell'Arezzo, quindi Vergara e Lucca vanno in pressione sui due difensori centrali, non produce grandi effetti la pressione del Napoli, pochi palloni recuperati con pressione alta, l'Arezzo bravo ad uscire anche ricorrendo al retropassaggio ma con serenità, con tranquillità, ed ora una bella verticalizzazione sulla quale Obaritin prima si lascia scavalcare, poi con il corpo difende bene la sua zona di campo e riesce a consentire una comoda uscita a Milinkovic-Savic. Pressione alta dell'Arezzo, non aspetta, viene a prendere i riferimenti nella metà campo del Napoli. Obaritin, Mancino a sinistra, Marianucci al suo fianco. Buona palla per Vergara, non buono il controllo di Vergara, recupera palla Varela, recupera però bene Vergara, grande dribbling e palla subito per Lobotka. Prova ad uscire Lobotka, ci riesce come al solito sulla pressione, mantiene la calma, gira volta su se stesso, palla a Obaritin che cerca Spinazzola che era andato nel mezzo spazio mentre in ampiezza c'era Allison. Pressione forte ora sul portiere che dovrebbe portare il Napoli a guadagnare un nuovo calcio d'angolo. Così è infatti con Vergara che è andato a costringere all'errore il giocatore dell'Arezzo, quindi ci sarà tiro dalla bandierina per il Napoli. Sistema la sua squadra l'altissimo, direi, Trombini, no? Mi sembra di vedere che sarà un portiere forse addirittura più alto di Milinkovic-Savic, quindi oltre i due metri. Calcio d'angolo ancora ad uscire, ancora con Politano, buona la traiettoria, sempre nella zona di Folo Ruscio. La palla arriva dall'altra parte dove c'è Vergara che la può mettere giù, puntare il primo avversario, provare di rientrare sul suo piede forte, il sinistro, poi in scivolata riesce a toccare per evitare di perdere palla e innescare la ripartenza avversaria. Si cerca subito la palla profonda per Politano, chiude l'Arezzo, l'ultimo tocco dovrebbe essere stato effettuato dal Napoli, quindi la rimessa sarà per l'Arezzo sulla sinistra. Viene incontro Cianci, non riceve, Napoli in pressione alta, ora cerca di andare al recupero palla. Ah, è Serban il portiere, non è Trombini, l'altro, perché c'erano due portieri in panchina, è Serban e avevo visto bene l'altezza, non il nome ma l'altezza, 2,05 m. 2008. Grazie a Susi, allora ecco al lancio lungo per Vergara, prova ad inserirsi sul centro-destra, posizione dove sta giocando oggi, poi scambia con Politano, anzi no, Politano preferisce chiamare in causa anche Mazzocchi per poi ricominciare centralmente da dietro, dai due centrali appunto, Marianucci e Obaritin, più o meno stessa situazione nel primo tempo, con Napoli in possesso palla nella metà campo, preciso, lucido nel mettersi dietro palla l'Arezzo. Politano cerca lo spazio, effettua un buon cross, chiude la difesa e ci sarà un nuovo calcio d'angolo. Ha iniziato guadagnando un po' di tiri dalla bandierina del Napoli, questa volta, visto che lo va a battere sempre Politano, però l'angolo sarà sulla destra, parliamo di un angolo a rientrare, sempre tanti giocatori tranne Lobotka e Spinazzola e Mazzocchi che è al limite, tutti gli altri sono nell'area di rigore. Batte Politano, palla in aria, noi lo sappiamo, forse il Napoli non è stato informato che il portiere è 2,08 m, palla alta di una comodità assoluta per il portiere dell'Arezzo. Calci d'angolo battuti non benissimo finora, sia nel primo da Giovane Alisson, in questo secondo tutti e tre da Politano. Prova a giocare palla sempre all'indietro, anche sul portiere l'Arezzo, non buttano mai il pallone anche sulla pressione del Napoli, che non è che chissà quale pressing intenso sia, però comunque vanno a prendere riferimenti uomo su uomo e l'Arezzo non si lascia intimidire, palleggia, esce adesso sul fronte sinistro con Varela che punta Mazzocchi, entra in area di rigore, il cross e costringe perché diventa quasi un tiro alla smanacciata in angolo Milinkovic-Savic.
4: Ricordiamo che stiamo parlando di un Napoli senza tanti giocatori, Gilmour, Beukema e Neres sono qui, ma non si sono mai allenati con i compagni, e poi devono arrivare De Bruyne, deve arrivare Lukaku, deve arrivare McTominay, Lang, Oliveira, siamo otto, stiamo parlando di otto calciatori, credo che ne arriveranno almeno quattro, io spero di più, dal mercato, quindi devono cambiare tantissime cose. Da qui all'inizio, e c'è il gol intanto dell'Arezzo, nonostante il primo tentativo, difesa del Napoli, ora diciamo a zona ma abbastanza dormiente, sul primo tiro arriva Milinkovic-Savic, però la difesa continua a guardare invece di intervenire, e sul secondo Milinkovic-Savic assolutamente incolpevole, non può fare nulla. Tra un attimo vi diremo anche chi è il giocatore che l'ha buttata dentro dell'Arezzo per il gol che porta il Napoli sotto per 2-0. Vediamo se ci sarà una reazione, sembrava ci fosse stata all'inizio ripresa, però alla
5: il
4: prima
5: dell'Arezzo ha segnato con il numero 13 Matteo Gilli.
4: Gilli ha segnato il secondo gol.
5: Napoli 0, Arezzo 2.
4: Gol è di Gilli, 2-0. Cerri e Gilli. Napoli che ricomincia da Lobotka per Vergara, che sbaglia di nuovo il controllo, poi prova a riconquistare, sempre generoso Vergara, riconquista il pallone, lo tocca per Lucca che lo allarga per Politano, Politano uno contro uno, cerca lo spazio per il cross, arriva il pallone in aria, c'è un fallo in attacco però rilevato dall'arbitro e quindi nulla di fatto per il Napoli, che ora al di là del 2-0 al passivo e soprattutto poco incoraggiante il fatto che abbia costruito poco, ha tenuto tanto il pallone tra i piedi ma non è riuscito a costruire molto. Però qui io sinceramente non dico che Allegri non c'entra molto, onestamente, perché la squadra ha provato a palleggiare, dico allo stesso tempo che la qualità deve salire, la qualità tecnica di questa squadra, qui stiamo facendo questa prima parte del ritiro con tanti giocatori che secondo me non c'entrano nulla con la stagione che il Napoli deve affrontare. Devono arrivare, come ho detto, otto calciatori, alcuni di questi otto saranno giocatori importanti, qualcun altro forse meno, però poi devono arrivare assolutamente anche giocatori nuovi per rinfrescare un po' l'organico e per migliorare la rosa. Del resto, se mi ascoltate la sera alle 18 nel mio programma, sapete che io sono uno dei pochi che non si è allineato con il pensiero un po' comune che questa squadra già va bene così com'è, va bene ma non per grandissimi obiettivi così com'è, e quindi serve il mercato, serve la valorizzazione di tanti giocatori che l'anno scorso o non hanno fatto benissimo o hanno fatto bene ma per piccoli tratti della stagione, perché poi sono stati bloccati anche dagli infortuni, quindi bisogna recuperare tante cose. Oggi finora vi possiamo raccontare una partita dove il migliore del Napoli è stato Prisco nel primo tempo, e Prisco è un ragazzo giovanissimo che non credo sarà al centro del progetto, anzi lo escluderei, quindi evidentemente c'è da fare molto, c'è da lavorare molto sul mercato oltre che sul campo. Buona palla di Foloruscio per Lucca, che prova a girarsi e subisce fallo. C'era intanto anche l'inserimento di Mazzocchi, Vergara prova a battere velocemente. Ci fermiamo pochissimi secondi.
6: Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Battuta la punizione a centrocampo, il Napoli poi inizia il giro palla con Obaretin e con Marianucci. Va Marianucci a lavorare il pallone per Lobotka, che si abbassa meno di come si abbassava Prisco, cerca di ricevere il pallone un po' più in alto, poi Vergara ancora impreciso nel controllo, poi sempre generosamente va a riconquistare palla, però sta sbagliando un po' di controllo, però anche stavolta la recupera, è bravissimo Vergara perché con grande determinazione va al recupero palla all'interno, va a pressare altissimo all'interno dell'area di rigore dell'Arezzo, e c'è il fallo ai suoi danni che porta all'assegnazione di un calcio di rigore al Napoli. calcio di rigore dove Lucca si era preso inizialmente il pallone, poi l'ha lasciato a Politano, e sarà quindi il capitano del secondo tempo Politano a battere dagli 11 metri. Ecco la rincorsa di Politano che se lo fa parare, però poi col destro riesce a mettere dentro, molto veloce Politano a tornare sul pallone con un diagonale, con il suo piede meno forte, il destro, riesce a metterla dentro. Il rigore era a mezza altezza, non era stato calciato granché, però poi bravissimo nell'andare a recuperare palla con il diagonale e a metterla dentro. Forse avevo visto giusto io per il discorso dei portieri, cioè ne voleva far giocare tre, quindi la prima sostituzione è arrivata a mezz'ora, la seconda dopo un'oretta, esatto, dopo un'oretta proprio, perché siamo al quindicesimo e c'è il cambio, attenzione, fallo di Lucca, e c'è il cambio con l'ingresso di Contini, giusto? Quindi evidentemente non c'era proprio nulla, come avevo ipotizzato, mezz'ora a testa per i tre portieri, e quindi ecco perché alla mezz'ora è uscito Meretta, al sessantesimo è uscito Milinkovic-Savic e adesso è entrato il terzo portiere del Napoli, Contini, c'è Pugliese un quarto e qui in ritiro, ma i portieri sono questi tre, i portieri del Napoli al momento, poi vediamo che succederà, cosa accadrà sul mercato. Una scossa c'è stata dopo il rigore che ha portato al gol di Politano, non si può dire rigore trasformato da Politano, perché per il fallo su Vergara Politano è andato al dischetto e, ripeto, ha sbagliato il calcio di rigore, cioè se l'è fatto parare, però è stato bravo, veloce a battere con un diagonale calciando con il destro la seconda volta, dopo che ovviamente il rigore l'aveva calciato con il sinistro, calciando con il destro con un diagonale preciso, primo gol stagionale del Napoli a firma di Politano, che come rigorista è un po' discutibile, non è straordinaria la sua capacità, però la personalità per andarci, qualcuno l'ha segnato, qualcuno l'ha segnato con un pizzico di fortuna, qualcuno l'ha sbagliato, non credo che sarà lui il rigorista del Napoli. Lucca aveva preso il pallone, poi l'ha lasciato e quindi qui ha calciato Politano, però poi ci sono ovviamente tanti giocatori, non direi Højlund che come rigorista fa anche lui un po' fatica, quando gioca Lukaku c'è Lukaku che li calcia molto bene, ovviamente il miglior rigorista del Napoli è, quando è in campo con la maglia del Napoli, di gran lunga Kevin De Bruyne. Pressione forte del Napoli, esce bene l'Arezzo, gioca il pallone sempre con grande serenità, però nel pressing il Napoli è leggermente migliorato, soprattutto un Vergara double fast, un po' impreciso nel controllo palla nella fase di sviluppo, molto efficace nell'aggressività, nel recupero palla, e in uno di questi suoi recuperi molto in alto è stato bravo ad anticipare l'avversario, a guadagnare il calcio di rigore che ha permesso poi al Napoli di accorciare le distanze, anche se il gol non può essere annotato come un gol dagli 11 metri perché il rigore è stato respinto, ma un gol, diciamo, su prosieguo di azione da rigore. Lobotka si abbassa molto, seguito sempre dal suo avversario diretto, scarica per Obaretin, è chiamato da Contini il retropassaggio, riceve Contini da a Marianucci, ancora Contini, viene incontro anche Foloruscio, si cerca qualche rotazione per togliere punti di riferimento a tutto l'uomo contro uomo proposto dall'Arezzo di Bucchi. Ora Spinazzola mette giù bene il pallone sul lancio di Contini e lo tocca dietro per Obaretin. Marianucci per Mazzocchi, aggredito, l'ultimo tocco è dell'avversario, quindi rimessa laterale per il Napoli. Marianucci, Obaretin, pressione dell'Arezzo, Contini, si deve andare sul portiere in questi uno contro uno, Lobotka cerca di abbassarsi fra i centrali per ricevere, ma si va sull'esterno dove viene intercettato il lancio di Mazzocchi che cercava di premiare l'attacco dello spazio lungo linea di Politano, il pallone però è colpito dal giocatore dell'Arezzo, quindi rimessa laterale effettuato in questo momento. Recupera Mazzocchi, scontro con l'avversario, Varela che ha la meglio, però Mazzocchi con grinta riesce a recuperare di nuovo il pallone, poi Foloruscio dopo Lobotka dietro per o Baritin e poi continui ed ecco Lobotka con lo scarico per o Baritin, palla per Foloruscio. Rao gioca il suo primo credo pallone, lo fa bene toccando per Lucca che si ingobbisce, difende palla, la perde, protesta, vorrebbe la punizione che l'arbitro non gli accorda e quindi l'Arezzo riesce a uscire con Varela, tocco dietro, sviluppo ora dell'azione partendo dal basso con un rilancio che non è granché da parte del portiere della squadra granata. O Baritin anticipa l'avversario e l'ultimo tocco è dell'attaccante dell'Arezzo, quindi rimessa laterale a destra per Mazzocchi Marianucci. Ora o Baritin, usciamo a 4-1, 4 difensori, semicerchio, Lobotka davanti, poi le due mezzali, quindi diciamo proprio con il sistema di gioco, con il 4-3-3 classico, non adattiamo con l'uscita al 3-2 per il momento e quindi si fa un po' a fatica perché la palla va troppo rapidamente sull'esterno e lì vengono presi alti. Lucca di forza questa volta riesce a girarsi, prova ad andare lui palla a piede in conduzione, protestano i giocatori dell'Arezzo, la mette fuori Politano perché nel difendere palla Lucca con le sue leve lunghe, con le sue braccia anche lunghe ha colpito l'avversario che lo pressava da vicino, che è finita a terra, l'arbitro era proprio visto bene di spalle quindi non ha notato nulla, il giocatore d'Arezzo ha cacciato un urlaccio, poi si è buttato a terra, adesso si rialza senza particolari problemi il Napoli, però stiamo parlando di un amichevole, non se l'è sentita ovviamente di proseguire come si può fare tranquillamente nelle partite ufficiali e ha depositato il pallone in fallo laterale con l'Arezzo che ora restituisce. E quindi si riparte con il solito iniziazione dei due centrali, poi si va sull'esterno con Mazzocchi, Politano dentro, bene per Lucca, ancora Lucca bene in questa giocata per Vergara che può puntare l'avversario, Vergara non riesce a servire di nuovo Lucca, palla persa però recuperata bene ora da Mazzocchi, aggressivo, Lobotka. Ancora Mazzocchi, dietro Marianucci, Lobotka, spazi stretti, buona questa uscita del Napoli, con fallo su Lobotka ma l'arbitro fa proseguire, palla è arrivata intanto a sinistra a Spinazzola, non riesce a servire Rao e quindi va di nuovo per vie centrali con Foloruscio, Marianucci, Lobotka, Marianucci, palla dentro, buono il pallone per Vergara che all'ultimo momento viene toccato, rallenta un po' la corsa, poi prova a saltare il portiere che gliela tocca e non c'è nulla, non c'è il rigore, non c'è la possibilità di calciare, però era buona la palla che aveva dato Lucca che dobbiamo dire, annotare che si sta muovendo abbastanza bene. Ora ancora lui chiamato in causa, vediamo se riesce a difendere questo pallone, no, è anticipato dal difensore che di testa la mette tra le mani del suo portiere. Quindi si riparte con, anzi non si riparte perché il pallone viene messo in fallo laterale perché di nuovo il giocatore che è entrato in contatto fisico con Lucca ha la peggio, stiamo parlando del giocatore con la maglia numero 15 se non vedo male. No, era Sussi il giocatore che si è fermato, 14, e quindi c'è una rimessa laterale per il Napoli, rimessa laterale che il Napoli ovviamente batterà restituendo il pallone all'Arezzo. Serban il portiere, Lucca di testa, lunga, esce Serban, riesce a tenere palla all'interno della sua area di rigore, pressione forte ora con Lobotka, Corrao palleggia, va al lancio lungo stavolta Serban, bene o Baritin, non riesce a tenerla Foloruscio, esce bene cambiando gioco a sinistra per Varera, l'Arezzo arriva a folate l'Arezzo quando recupera palla, qui la fa girare ora poi dal lato opposto pericolosamente. Napoli però è riuscito a riposizionarsi tutto al limite della sua area di rigore con il solo Lucca un po' più avanti. L'Arezzo prova a fare girare, aggressivo Spinazzola su Varela, poi palla dietro. L'Arezzo cerca sempre il giro palla prima di andare all'imbucata, cercando la linea di passaggio giusta. Molto ben organizzata la squadra di Bucchi, sia con i titolari del primo tempo che con quelli subentrati nella ripresa. Si vede proprio un impianto di gioco ben definito, che non è il 4-3-3, un 4-2-3-1 come ho detto sin dall'inizio della gara, quello voluto da Christian Bucchi. Il Napoli invece va avanti col suo 4-3-3 con Marianucci che cerca Vergara. Questa volta c'è un fallo vivace, non preciso, sempre nelle giocate, ma molto vivace, ha portato molta brillantezza negli ultimi 30 metri l'ingresso in campo di Vergara, che rischia sempre la giocata, qualche volta sbaglia il controllo orientato, il passaggio, però almeno porta con la sua accelerazione, con la sua voglia di fare sempre qualche cosa di determinante, porta un po' di vivacità alla manovra offensiva. Ora si propone Politano, il pallone però è corto, Vergara è ancora il primo ad arrivare e a toccarlo, come ho detto prima, Vergara ha confermato quello che ho detto, vivace, intraprendente, sempre con la voglia di fare cose, non sempre preciso, aveva anche in questo caso ha fatto bene tutto tranne poi il passaggio verso Politano, il pallone intercettato e recuperato dall'Arezzo. Palla su Obaretin che la recupera, poi perde il contrasto Politano, sì, e viene avanti l'Arezzo sulla sinistra in maniera pericolosa, però giustamente l'assistente di linea dall'altra parte ha visto che Varela era leggermente fuori gioco, ha alzato la bandierina, pochi secondi e torniamo.
6: Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Eccoci qui, battuta la punizione per il fuorigioco dell'attaccante dell'Arezzo, battuta la punizione, blocco medio-alto come sempre dell'Arezzo, e Napoli che deve far girare palla per poi trovare qualche linea di passaggio ed arrivare in avanti. Non si va con la palla lunga su Lucca, si cerca di arrivare con i movimenti di Vergara. Qui ancora Contini per Marianucci, Lucca anche viene incontro e riceve, tocca bene per Mazzocchi che invece non tocca bene per Vergara, innescando la ripartenza pericolosa dell'Arezzo, però rientra prontamente il Napoli, poi Politano recupera, qualche protesta tra i tifosi perché viene fischiato il fallo a Politano e quindi l'Arezzo resta nella metà campo del Napoli con questo nuovo possesso. Marianucci bene in anticipo per Vergara, bene per Politano, va lungo la fascia destra Politano, è raddoppiato, si ferma, cerca la soluzione centrale, la trova sull'Obotka, chiuso, tocca bene per Foloruscio, la difende in qualche modo Foloruscio e poi la scarica bene ancora per Politano che torna dietro. Bisogna ripartire, ha difeso bene l'Arezzo, bisogna ripartire con Marianucci e Obaretin e siamo tutti nella metà campo dell'Arezzo con Spinazzola, lob su Lucca che la difende, la tocca per Vergara, bene il pallone per il diagonale di Foloruscio e poi la parata buona del portiere, ancora Foloruscio sul pallone, può darla a Politano, una finta, entra in aria con doppio dribbling, Politano cerca lo spazio per il cross sotto misura, Lucca si gira ed è ribattuta la sua conclusione in calcio d'angolo, applausi del pubblico, buon momento del Napoli. Con Politano, Foloruscio, Vergara, Lucca anche che si sta muovendo, in questo caso non era andato lontano dalla possibilità di trovare la porta avversaria, ancora si va a posizionare in aria insieme a tanti altri compagni, perché l'angolo lo batte Politano sul primo palo, cerca proprio Lucca un tocco a seguire sul primo palo ma non riesce, riparte Varela, trattenuto velocissimo Varela, trattenuto da Vergara che poi ritorna su di lui, però Varela riesce a scaricare sulla sinistra per il compagno che si sovrappone, poi Floruscio di petto, bene, è rientrato il Napoli con tanti giocatori. Dobbiamo dire che questo è un lato positivo, così come tecnicamente ho detto che si può fare meglio, c'è un lato positivo che palla persa, ripartenza degli avversari, torniamo velocemente in tanti e non consentiamo di portare avanti in superiorità numerica le ripartenze agli avversari. Qui sbaglia Lobotka, però recupera Mazzocchi, tocca per Politano, colpo di tacco un po' velleitario per Mazzocchi, palla in fallo laterale che batte sulla sinistra l'Arezzo. Non ci sono altri giocatori del Napoli in panchina, li ha cambiati tutti e questi erano i 23 giocatori fra campo e panchina, cambiato tutti i 10 in movimento, sono 23 perché di portieri ne ha cambiati due. Lucca in area di rigore, controlla, cerca spazio, non lo trova, voleva servire di nuovo Lobotka, però si è fatto chiudere, non è riuscito a proteggere il pallone. Subito lamentele dei tifosi, Politano guadagna un calcio di punizione. Che batte con un, vediamo se salgono i compagni in aria, ma credo che dovrebbe muovere la palla. Intanto anche l'Arezzo adotta la soluzione dei tre portieri schierati e adesso quello che entra adesso dovrebbe essere Trombini. Mazzocchi sul pallone, battuto il calcio di punizione per Marianucci, Mazzocchi o Baretin. Spinazzola dentro per Lucca, difesa, palla Floruscio, prima cambio gioco per Politano di testa, corto per Mazzocchi, ma era stato messo in difficoltà dal passaggio troppo forte di Floruscio, prova a tornare Mazzocchi, forse con un fallo, e infatti tra le proteste del pubblico che voleva che l'azione venisse fatta proseguire con Mazzocchi che era entrato sull'avversario, Lobotka aveva recuperato il pallone, l'arbitro ha esitato un attimo, ha visto se c'era vantaggio, non c'era per l'Arezzo e ha fischiato punizione per l'Arezzo. O Baritene riesce a proteggere con buona posizione, prendendo una buona posizione l'uscita di Contini e si va da Mazzocchi e ora Politano, palla ancora per Mazzocchi. Napoli esce sempre con lo schieramento a 4, ora si alza un po' Spinazzola nel mezzo spazio e Rao va in ampiezza e quindi impostano in 3 Mazzocchi, Marianucci, ma anche Mazzocchi adesso va a attaccare mezzo spazio con l'ampiezza data da quella parte da Politano, dall'altra parte da Rao e i due terzini dentro il campo. Marianucci vede il movimento di Spinazzola, poi però prova lui il cambio gioco su Rao, non è preciso, palla in fallo laterale. Non è questo il Napoli, niente panico, niente agitazione, niente paura, mancano 8 giocatori, mancano tante cose di mercato, non è questo il Napoli, non potrebbe essere questo e dichiararsi altamente competitivi, è chiaro. Attenzione, c'è un tiro quasi da centrocampo effettuato dal giocatore con la maglia numero 24 che è per Chierco. Contini controlla che il pallone termini a fondo campo senza nessun problema. Lucca molto, si abbassa molto per legare il gioco, lo fa anche bene, poi Politano cerca l'attacco dello spazio di Mazzocchi, palla leggermente lunga, chiude l'Arezzo in fallo laterale e quindi si parte di nuovo con Politano che arretra, mentre Mazzocchi è più avanti di lui su quella fascia. Politano va lui ad impostare il suo Baritine che lascia a Spinazzola, eccolo Rao, pochi palloni giocati a questo ragazzo che probabilmente è in procinto di andare via, però in questo momento anche per formare le coppie ora con Asa che non c'era, è entrato nel discorso delle coppie per fare gli allenamenti, è entrato prepotentemente Prisco, però se esce Rao si fa fatica ad avere una coppia in questo momento, in attesa che arrivi Lang, un'alternativa di, anche in attesa eventualmente di Neres che può giocare sia a destra che a sinistra, in alternativa ad Allison, quindi per una questione proprio di lavoro sul campo con le coppie in tutti i ruoli, alcuni ragazzi che sicuramente andranno via vengono trattenuti in attesa che arrivino i compagni che già vi ho elencato, che devono arrivare nei prossimi giorni, tra i primi giorni qualcuno un po' più avanti a Castel di Sangro, ma insomma poi la definizione dell'organico sarà lenta quest'anno, non come l'anno scorso che fu velocissima, c'erano tutti gli acquisti fatti. Ora non voglio dire che sarà come l'anno dello scudetto dove molti giocatori arrivarono addirittura dopo la prima giornata a Verona, qui si farà probabilmente un po' prima ma non tanto prima, e quindi sarà buono fino all'ultimo giorno di mercato per completare l'organico. Rao, buono lo spunto, saltato il primo avversario, saltato anche il secondo, entra in aria, buona questa azione di Rao con grande forza, poi torna sul pallone, applausi per lui, applausi, molti applausi per Rao, bella la tua giocata, veramente forza nelle gambe per questo ragazzo. Tacco di Vergara per Luca che si gira in aria, colpisce il palo, poi Vergara sotto misura, anticipato, è stato un po' lento Luca, però poi con la forza fisica che ha è riuscito ad allungare il gambone, a toccarla colpendo il palo. Vergara per un soffio non è riuscito a ribadirla dentro. Applausi adesso per Luca, incitato dai tifosi. Sta combattendo, si sta battendo su ogni pallone. Politano lo mette giù bene, cerca lo spunto, guadagna l'angolo. Non lo guadagna, l'ultimo tocco è il suo. E quindi rimessa da fondo campo per l'Arezzo quando siamo giunti al 37esimo minuto. Napoli 1, Arezzo 2. Lancio lungo, colpo di testa buono di Marianucci, follow ruscio, si gira, da Politano, dentro per Vergara che si fa anticipare, poi prova a recuperare e ci riesce. Non so quanti palloni ha perso Vergara, so che però poi l'azione è andata sempre avanti con Vergara stesso che l'ha recuperato, quindi alla fine della giostra qualche errore ma tanti recuperi, quindi positivo il giudizio per vivacità che ha portato alla manovra, positivo il giudizio del secondo tempo, quello che ha giocato, della partita, dei minuti che ha avuto a disposizione Antonio Vergara. Politano molto distante dalla porta, vicino ai 30 metri, 27-28 metri, non credo che vada alla conclusione, ma vediamo, c'è una barriera comunque formata da quattro giocatori dell'Arezzo, ci sono compagni in aria, vediamo se ci sarà un cross, no, c'è un tiro che è però abbastanza centrale e non difficile per il portiere dell'Arezzo bloccarlo in due tempi. Lobotka non riesce a recuperare, ora è difficile portare pressione, intanto c'è qualche problema fisico per Luca che si accascia addirittura nell'area di rigore dell'Arezzo, il pallone viene messo in fallo laterale. Ora, oltre la preoccupazione per l'infortunio, vedremo poi di capire di cosa si tratta. Luca è al centro anche di una serie di possibili operazioni di mercato. Dovrebbe entrare Pereira, centravanti della primavera, argentino, dovrebbe essere lui. C'era anche Baridò, c'era anche Garofalo, c'erano altri ragazzi che non era previsto, diciamo, il loro impiego, stanno dando una mano numericamente. Zoppi, Calucca, vediamo di capire che cosa è successo. Anche lui l'anno scorso ha avuto problemi fisici. Credo che dovrebbe essere Milton Pereira. Vediamo.
5: Cambiamo nelle file
4: della si va a posizionare nella posizione di prima punta. Giovanissimo. L'anno scorso giocava e non giocava con la primavera, poi retrocessa nel campionato Primavera 2. Sono lui e anche Baridò in ritiro, i due ragazzi argentini. La palla è proprio per Pereira, che la controlla, calcia anche molto bene, palla leggermente alta, ma bravo Pereira, perché la difesa, giocatore che per fisicità, per chi non lo conoscesse, viene paragonato un po' al Tank Dennis, giocatore molto forte fisicamente, sul quale ovviamente bisogna lavorare molto, è giovane, però c'ha fisico, c'ha tiro in porta, c'ha colpo di testa. Stiamo parlando di giocatori, a mio avviso, posso sbagliare ovviamente, non pronti per campionato di Serie A e per il campionato di Serie A con le ambizioni alte che è il Napoli, però stiamo parlando di giocatori che si possono mettere in evidenza durante questo ritiro e poi vediamo quale percorso sceglierà il Napoli per loro, per lui, per Baridò, anche per altri. C'è la doppia opzione: continuare con la primavera, andare a giocare in prestito da qualche parte. Di oggi la notizia di De Chiara, che è andato, il capitano della primavera, che è andato alla Scafatese, squadra ambiziosa del campionato di Serie C, che ha piazzato questo colpo. Interessante sarà vedere anche il percorso di questo ragazzo, il centrocampista De Chiara, che ha anche gol nei piedi, giocatore forte. Lui è Prisco, ricorderete tutti, l'anno scorso sono stati anche nella trasferta che ha portato alla vittoria della Supercoppa aggregati alla prima squadra, per molte partite erano in panchina con la prima squadra, quindi hanno fatto questa esperienza importante allenandosi con i titolari e i giocatori della prima squadra, appunto. E purtroppo per fare questo sono mancati anche in alcune partite del campionato primavera, dove già c'erano parecchie difficoltà e poi ci sono state anche un po' di rinunce dovute ai tanti infortuni della prima squadra. Va in pressione alta il Napoli per cercare di recuperare con Lobotka, esce benissimo l'Arezzo, squadra da seguire con grande interesse perché in Serie B i valori tecnici contano, ci sono squadre chiaramente con un budget molto superiore all'Arezzo, però con un'organizzazione di gioco così valida e spiccata spesso è capitato che in Serie B si è fatta veramente molta strada. Mazzocchi attaccato, perde palla ma la riconquista e guadagna una rimessa laterale battuta già per Marianucci, poi Obaretin sbaglia, recupera l'Arezzo, attenzione, pericolosi in aria con la palla sotto misura e c'è il tocco di Varela o del compagno che si è inserito, forse, no? Forse il compagno che si è inserito o addirittura il tocco di Spinazzola. Comunque il gol, si congratulano tutti con il giocatore con la maglia numero 8, Mavuli, il giocatore che l'ha toccata per ultima, anticipando a questo punto possiamo dire Spinazzola, che non è riuscito a chiudere con la diagonale in tempo sul cross di Varela. Mavuli mette il 3-1, molti abbandonano gli spalti dello stadio di Carciato qui a Di Maro Folgarida con un pizzico di delusione, risultato che si ripete. L'anno scorso però, come sempre, c'era stata prima l'amichevole con la squadra locale, la squadra del posto, quest'anno si parte invece subito con l'Arezzo, che l'anno scorso vinse 2-0, quest'anno sta vincendo 3-1. Insomma, non è il caso assolutamente di fare drammi né di fare valutazioni sul lavoro di Allegri. Chiaramente c'è una bella parata ora sul tiro da fuori di Lobotka. Non è il caso di fare nessun tipo di polemica, di dire assolutamente nulla, se non quello che, per quanto mi riguarda, sto dicendo anche da prima di questa partita, che non è questo l'organico competitivo. L'organico competitivo sarà quello di che si andrà a formare con tanti rientri e con anche l'arrivo di nuovi giocatori dal mercato, che se ne dica, è necessario. Questa è semplicemente la mia opinione, quindi come tale può essere sbagliatissima, però attenzione, c'è una palla filtrante con Contini che riesce a uscire, la calcia in fallo laterale. Io sono convinto di questa cosa, sommando un po' il valore tecnico dei giocatori e le problematiche di giocatori di alto valore tecnico, le problematiche fisiche che hanno avuto, sommando le due cose, io continuo a dire un numero che è 6. I ruoli ve li ho detti tante volte, poi ne parliamo domani durante 4-4-2. Bisogna intervenire in maniera significativa sul mercato. Quando? Quando sarà possibile. Quindi prima le uscite, poi le occasioni giuste, per carità, su questo nessuno mette pressione al Napoli, pure a metà agosto va bene, ma è un organico che va in maniera importante riconsiderato, perché se no pecchiamo di eccesso di ottimismo, che è, e lo dovremmo sapere, una cosa pericolosa. Quindi bene tutto, condivisibile tutto, nessuna fretta, nessuna spesa folle, tutto condiviso, non da noi che non contiamo nulla, ma condiviso tra Allegri, De Laurentiis, Manna. Però io spero che la reale condivisione, al di là delle dichiarazioni, sia una condivisione molto simile a quella che sto dicendo, alla cosa che, al quadro della situazione che sto facendo io. C'è la consapevolezza che questa squadra va comunque rinfrescata, rinforzata, ringiovanita, usate il ri che preferite, ma comunque qualche cosa va fatto per essere altamente competitivi. Io credo che non possono non saperlo De Laurentiis e Manna, e credo che lo sappia già e se ne accorgerà sempre più anche Allegri. Quindi poi ci sarà il re d'azione quando verranno giudicati tutti i giocatori di cui tanto si parla, presenti qui in ritiro, che sono tanti buoni giocatori, ma non credo ci siano tutte queste risorse per poter dire che recuperando e rilanciando alcuni di loro il Napoli è già super competitivo. Questa è la mia opinione, poi vediamo un po' come si svilupperanno le cose. Questa mia opinione, attenzione, per chi mi sta ascoltando adesso e non mi ha ascoltato nei giorni scorsi, è la stessa opinione che ho dato nei giorni scorsi. Non è assolutamente un'opinione condizionata dal risultato di oggi, per carità, ci mancherebbe altro che ci facciamo condizionare nel giudizio da una partita, la prima tra l'altro amichevole di un ritiro precampionato. 1-3 finisce così Napoli-Arezzo. Il Napoli ha provato, avrebbe meritato probabilmente di ottenere un pareggio. Gol del Napoli di Politano su un calcio di rigore sbagliato, sulla respinta del portiere Politano con il destro ha segnato. Abbiamo beccato un po' di ripartenze, qualche volta abbiamo ripiegato bene, qualche volta no, abbiamo attaccato tanto ma non siamo stati lucidissimi nell'ultima decisione. Un palo con Luca che poi è uscito per infortunio, ne sapremo di più delle prossime ore. Grazie a tutti, un saluto da parte di Paolo Del Genio, ci risentiamo tra poco insieme a Susi Fiorillo qui dal ritiro di Di Maro.
3: Ci sono momenti che parlano da soli, un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque, deve essere cremoso, intenso, avvolgente, come solo Caffè Motta sa essere, in cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: E ripre- riprendiamo la linea dallo studio centrale di Kiss Kiss Italia. Ancora buonasera a tutti voi da parte di Marcello Calvano. Siamo in contemporanea su Radio Kiss Kiss Italia e su Kiss Kiss Napoli per commentare questa prima amichevole del Napoli targato Massimiliano Allegri, amichevole che è terminata con una sconfitta. L'Arezzo è riuscito a portar via una vittoria con il risultato di 3-1. Ricordiamo anche i marcatori: Arezzo che è andato in vantaggio all'11° del primo tempo con Cerri, poi il raddoppio è arrivato nella ripresa al 56° minuto con Gilli, ha accorciato le distanze Matteo Politano dopo un calcio di rigore sbagliato, lo stesso esterno offensivo

0: colpito con Lorenzo Lucca. Lorenzo Lucca che poco dopo l'occasione creata è uscito per un problema probabilmente alla caviglia. Napoli che naturalmente deve assolutamente registrare qualcosa dal punto di vista difensivo. Le prime due reti in particolar modo hanno evidenziato poca attenzione, poca reattività sia degli estremi difensori, nel primo caso Meret, nel secondo Milinkovic-Savic, ma soprattutto della retroguardia che piazzata non è riuscita ad opporsi agli attacchi decisivi poi dell'Arezzo. Note positive sono sicuramente quelle che arrivano da Alisson Santos, che nella prima frazione di gioco è risultato sicuramente il calciatore maggiormente in forma e più pericoloso per l'offensiva del Napoli. Nella ripresa bene Vergara, che sicuramente ha fatto meglio rispetto a Lindstrom nel ruolo di mezzala, bene anche Rao. Lobotka, dopo l'infortunio che è arrivato nella giornata di ieri, mi è sembrato assolutamente recuperato. Insomma, tanto su cui lavorare, ma ci sono anche delle note positive. Ritorno al campo di Carciato perché in collegamento con noi c'è Susi Fiorillo, che ha visto la partita al fianco di Paolo Del Genio. Ancora buonasera Susi.
1: Rieccomi Marcello, sì, io sono ancora qui all'interno della tribuna stampa. Paolo Del Genio invece è appena andato via, i giocatori hanno lasciato in questo momento il campo. Ti do subito le prime due notizie, quella sì, che riguarda Meret e quella che riguarda invece Lorenzo Lucca. Meret sta bene, è appena andato via, si è tolto i guantoni, non ha neanche più la mano fasciata, quindi probabilmente il cambio è stato fatto semplicemente per dare spazio anche agli altri portieri, mentre Lorenzo Lucca è uscito un po' sofferente, a piedi nudi, si toccava la caviglia, aveva un volto insomma
0: preoccupato,
1: che faceva capire che non stava, sì, preoccupato, faceva capire che non stava benissimo. In questo momento invece Massimiliano Allegri, ecco, sentirei sicuramente le voci, sì, dei tifosi, sta passando qui, si è appena fermato a salutare i tifosi e sta rientrando negli spogliatoi.
0: E allora proprio da questo volevo ripartire, da Massimiliano Allegri. Al termine della prima frazione di gioco ti ho chiesto come ha vissuto il primo tempo l'allenatore del Napoli, nella ripresa invece come hai visto il tecnico, un po' più, non dico partecipe, ma comunque un po' più vicino all'andamento della partita, dopo che nella prima frazione di gioco, stando a quello che mi avevi raccontato tu, il tecnico è sembrato un po' più silente e esatto, concentrato nell'osservare la propria squadra in campo.
1: Esatto, esattamente Marcello, nella prima frazione di gioco l'abbiamo visto osservare, era lì in silenzio che guardava la partita, osservava molto i giocatori. Nel secondo tempo invece dava delle indicazioni, era più partecipe e si confrontava anche con lo staff seduto in panchina, non era contentissimo, almeno questo quello che trapelava dalle sue espressioni, perché poi cercavo di osservarlo ovviamente qui dalla tribuna e sembrava un po', insomma, un po' scontento, ecco, di quello che vedeva, almeno per quello che sembrava.
0: Intanto do anche il numero a tutti gli ascoltatori sia di Kiss Italia che di Kiss Napoli per poter intervenire in diretta, perché abbiamo ancora qualche minuto per ascoltare anche il vostro parere in merito alla sfida, lo ricordo, terminata da pochissimo, la prima amichevole del Napoli targato Massimiliano Allegri, sconfitta per gli azzurri per 3-1, Arezzo che è riuscito a portar via, come nella passata stagione, una vittoria in questa prima uscita degli azzurri. 081 770 3030, questo è il numero a cui potete telefonare per intervenire in diretta. Susi, chiedo a te come invece gli spettatori, i tifosi del Napoli presenti sul campo di Carciato hanno vissuto il match, soprattutto al termine della sfida. Mi è sembrato di capire che siano arrivati soprattutto applausi per la squadra, proprio perché, come giustamente ricordava Paolo Del Genio, siamo alla prima uscita contro una squadra comunque di Serie B, non è la solita squadra semiprofessionistica che solitamente viene affrontata all'inizio della preparazione atletica. Insomma, un pubblico che si è dimostrato equilibrato e conscio del fatto che siamo soltanto a luglio.
1: Esatto, sì, al terzo gol dell'Arezzo ti dico che tanti tifosi hanno lasciato la tribuna, sì, sono usciti quindi dal campo, invece gli altri sono rimasti, hanno comunque accolto la squadra, salutato la squadra con gli applausi. Poi c'è stato questo atteggiamento un po' particolare nei confronti di Lorenzo Lucca, perché siamo abituati purtroppo ai tifosi che comunque lo fischiavano, che non erano contenti.
0: L'avevano preso di mira nella passata stagione.
1: L'avevano un po' presa di mira, esatto. La sua prestazione non è stata proprio soddisfacente.

0: gente, eppure loro erano lì che lo acclamavano, lo incitavano, quasi lo rincoravano. Quindi eravamo lì che ascoltavamo questi cori, questi insomma questi cori da parte dei tifosi,
1: incitamento
0: di Lorenzo Lucca, sì, di incitamento.
1: Beh, quantomeno, quantomeno
0: anche positivo.
1: Esattamente, cominciamo col piede giusto sotto questo aspetto. Cara Susi, io ti ringrazio per il tuo prezioso contributo, naturalmente l'appuntamento con te per domani nel corso di Radio Gol. Prima di salutarti però ti chiedo di raccontarci, di svelarci il programma del Napoli nella giornata di domani per quanto riguarda il ritiro di Di Maro.
0: Domani ci sarà la solita seduta mattutina alle 10 qui a Carciato, nel pomeriggio invece la squadra riposerà, però noi alle 16 avremo la conferenza del direttore sportivo di Giovanni Manna.
1: E quindi conferenza da seguire con grandissima attenzione, grazie a Susi Fiorillo, buona serata.
0: Ciao Marcello, ciao.
1: Prima della chiusura andiamo al telefono perché vogliamo ascoltare anche le vostre voci dopo questa amichevole persa, lo ricordo, dal Napoli per 3-1 con l'Arezzo. C'è Gerardo con noi, ciao Gerardo.
2: Ciao, buonasera.
1: Buonasera.
2: Allora, devo dire la verità, sono scontento e a tratti preoccupato rispetto alla partita di oggi.
1: Sì.
2: Sinceramente un'amichevole e prendere tre gol così sinceramente mi ha lasciato un po' perplesso, sarò sincero. Credo ci sia bisogno di comprare altri giocatori.
1: Perfetto, molto chiaro il tuo parere, grazie per aver telefonato Gerardo, buona
2: grazie.
1: Serata. Andiamo da Michele, ciao Michele.
3: Ragazzi, buonasera.
1: Buonasera.
3: Il discorso è logico, l'ha detto l'amico prima, noi siamo tifosi certamente. Fa male prendere tre reti di una squadra di Serie e c'è gioco, l'Arezzo c'è schema di gioco, perché la cosa che mi ha rimasto sbalordito, la palla non la mai perdevano, cioè noi la realtà, i tre ragazzi hanno giocato, Prisco, il napoletano,
1: sì,
3: e l'altro sulla fascia, il resto della squadra sotto tocco. Possiamo fare quello che vogliamo, ci stiamo illudendo già agli inizi di campionato. È inutile che pure De Paolo dice noi dobbiamo aspettare i calciatori che
1: sì,
3: devono rientrare. Sì, ma a che punto?
1: Ragazzi, siamo la stagione è veramente agli albori, quindi equilibrio è sicuramente una sconfitta, non dico inaspettata, ma che ci può stare, perché anche l'anno scorso il Napoli perse in casa con l'Arezzo, quindi ci sono sicuramente delle cose su cui lavorare e migliorare anche in sede di calciomercato, ma oggi secondo me sono arrivate anche delle note positive da alcuni calciatori che mi sembrano già addirittura in forma campionato, ma poco ci manca. Grazie Michele per aver telefonato, grazie davvero, siamo arrivati in chiusura e allora ringrazio tutti coloro che hanno partecipato a questa prima amichevole stagionale del Napoli, grazie naturalmente a tutti gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Italia e di Radio Kiss Kiss Napoli per l'attenzione. Da parte di Marcello Calvano è veramente tutto, vi auguro una buona serata sulle frequenze di Kiss Kiss Italia e Kiss Kiss Napoli.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate, sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti, con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali, nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità scodinzolare!
4: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
8: Salida del vuelo con destino a la Z.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
2: Quello che mi serve per la valigia e i saldi fino al 50%. Un sogno. Non perdere gli extra sconti sui prezzi outlet da Armani, Michael Kors e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
3: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info2fauto.com.
5: Kiss Kiss Napoli.
6: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
5: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: CF Cerciello Auto. Super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare. 3 anni di assicurazione furto incendio. 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48. Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info2fauto.com.
5: Kiss Kiss Napoli.
6: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

fatto eccezionale, è un fatto che non si è mai verificato in questo programma. Marco è leggermente in ritardo. Che è successo? Non ci è arrivato. Pesacan, dove sei? Dove sei? Fatti vivo, stiamo aspettando il Marco che torna. E quindi Rosario Verde per aprire. Di fronte a me c'è il grande piccolo Nellino Iorio. Andiamo per un'altra puntata di Yes and Non Kiss Kiss. Andiamo avanti fino alle 12. Si parlerà di un argomentino in apertura che vediamo. Va bene, allora eccolo qua. Dai, mettiamo una canzoncina e torniamo. Vai. Stare

0: chiedo umilmente perdono.
1: Chiedo umilmente perdono.
0: Ancora la fa. Lo chiamo, giuro, lo chiamo.
1: Vabbè.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao ragazzi, ciao ragazze, ciao Nello, ciao Rosario, buongiorno.
1: Ciao Marchetillo.
0: Parla allora, tu perché c'ho ancora la fame.
1: Allora, 342-00-00100 per i vostri messaggi, 081-546-6873, che quest'oggi è una bella, Oggi mi rivolgo a tutti quelli che votano a destra. Va bene?
0: Oh, ma
1: tutti,
0: perché questa tutti devi rivolgere a tutti?
1: Tutti quelli là che sono campani, sono del sud e votano a destra, va bene? Voglio parlare con voi perché mi ha da spiegare perché.
0: Domanda c'è tanto semplice quanto complessa.
1: E ci fermiamo. Autonomia differenziata. Ancora. Via libera è. Autonomia differenziata, via libera del Senato alle pre-intese, proteste dell'opposizione a Palazzo Madama, che sarebbe il nostro Senato, approvato con 84 voti favorevoli e 59 contrari le risoluzioni di pre-intese per l'autonomia differenziata di Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto.
0: Olè.
1: Che queste 4-5 regioni hanno chiesto al governo di dire: ma sono pure mincessi solo noi.
0: Io sono un po' canale.
1: Leva da mise. I provvedimenti passeranno ora alla Camera e successivamente dovranno essere trasformati dal Consiglio dei Ministri in 4 DDL, decreti di legge, da sottoporre nuovamente al voto dei due rami del Parlamento entro 45 giorni. Che succede? Che mo' è passato al Senato.
0: Sì.
1: Va alla Camera, poi passa al Consiglio dei Ministri, entro 45 giorni si mette di nuovo ai voti e dall'oggi e dal rimane. Vedrai che pure verrà approvato questa autonomia
0: per le regioni che vi vogliono accedere.
1: Esatto, esatto. C'è questo inghip dei LEP.
0: Pensavo ci fossimo liberati. Pensate, quando parlavamo dei LEP, Nello non era ancora arrivato su questa
1: cosa.
0: Cosa sono i LEP?
1: I LEP sono i livelli essenziali di delle prestazioni, che praticamente dice che tutta l'Italia deve avere un livello essenziale. Noi al sud dobbiamo avere lo essenziale. Dice: tu se ti fai male, vai all'ospedale, entro 14-15 anni tu curiamo. Ecco, non ti preoccupare.
0: Non era 14-15 ore?
1: È LEP, cioè livello
0: vedi,
1: minimo.
0: Gli sale la tosse nervosa quando parla di certi
1: non si parla di livelli massimi, perché noi certo. Al sud non li possiamo avere i livelli massimi li possono tenere solo loro. Chi sono chi ha votato questa cosa? Perché ci stanno dei deputati, no? Dei senatori nostri che l'hanno votato. Per esempio in Campania sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sono 7 di loro che hanno votato. Uno è da Lega e ci sta, poi ce ne sta 1, 2, 3, 4 sono di Fratelli d'Italia e sì. Poi ce ne sta 1 e 2 che si lui sono di Forza Italia, va bene? Per esempio io non conosco solo una, Sergio Rastrelli, ci sta Sergio Rastrelli che oppure Graccia Ricci, Petranga Giovanna, per esempio, pure c'è questa chiedere a Petranga Giovanna perché
0: hanno risposto a un quesito del loro partito. Se ho sentito bene, sono tutti di destra.
1: I parenti tuoi non stanno in casa qua. Scusi, quando vanno in ospedale non vanno qua. Oppure quando prendo il soccorso, ti portano a Milano. Ti portano, sì,
0: evidentemente.
1: Ti portano a Milano.
0: Le ragioni di partito superano
1: Marinella. Marinella, dove sei?
0: Non fare così.
1: Allora è passato al Senato, mo passerà di nuovo alla Camera, poi va al Consiglio dei Ministri e poi passerà. Speriamo che
0: Può essere ancora bloccata.
1: Si fanno ambres entro 45 giorni.
0: Qualcuno che dice è stata fatta un'accelerata per i consensi elettorali perché si arriva andrà a votare.
1: Comunque è passato. La cosa che mi fa più senso è che gente del sud, gente che ha parenti qua, amici qua, ma pure quelli là che mo ci staranno sentendo, che stanno dicendo: ma che sta dicendo chis? Sarà meglio così, perché così noi terremo sotto controllo più la spesa, che se che lato, come quando dissero che praticamente dando la sanità alle regioni dopo controlleremo più da vicino. Si è visto come controllare più da vicino,
0: ma quello per controllare
1: si è visto
0: a guardare guardano. Però poi
1: Vi ricordo che il CA è come si dice, tu levo quadri e levo giove, no? Fra l'opposizione insomma il governo, perché poi l'autonomia delle regioni l'ha fatta la sinistra, chi si cassa stanno facendo una cosa, tu levo quadro, io levo giuov, come si dice, e noi siamo così.
0: Allora, critico Antonio De Caro, presidente della regione
1: Figo,
0: Puglia,
1: ma anche Figo, sì. Figo ha sollevato il problema, e tu a Giucca, infatti ce ne siamo accorti per Figo, perché Figo ha sollevato un problema, mico voi sapevate, ieri sera al telegiornale vi hanno detto questa cosa.
0: Ricordiamolo, Roberto Figo è il nostro presidente.
1: A parte Roggero, cosa sta parlando?
0: Parte...
1: Ovidio e Salvini. No, Ovidio e Vannacci.
0: Ma che vergogna quel video.
1: Si sta parlando,
0: ma...
1: però zitto zitto, caro fratello, tu levo quadri, io levo giuovo.
0: Ricordiamolo.
1: È passata sta cosa.
0: Perché, ma qualcuno pensa ancora che sia De Luca il presidente della regione Campania. No, adesso è Roberto Figo,
1: è Roberto
0: mi raccomando,
1: Figo.
0: Il nostro presidente della regione Campania. L'essimo
1: ha votato, siamo andati alle votazioni. Quindi, insomma, mentre insomma, un po' che i poliziotti che hanno ammazzato quello là è morto sotto l'arresto, un po' che Roger che aiuta in carcere, un po' che video di Vannacci hanno fatto telegiornale, che sta cosa come si chiama, apparato come ne apparammo programma, no, loro hanno apparato telegiornale.
0: Vabbè, ma meno male ci siamo apparato, noi, meno male ci siamo noi, dai.
1: Però non mi ricordo che se ne è parlato tanto assai, per esempio, che i belli programmi che fanno alla 7 con tutto, come si chiama, tutte le sale a parte, chi là là, insomma, che parlano, non parlate di stare.
0: Non so.
1: Se ne è parlato proprio.
0: Non
1: sarebbe proprio di a benzina che sta stamattina a 2.30 la
0: sì, in alcune pompe sì.
1: 2.30, ci viste una coppia espuso sotto là, stiamo facendo una festa,
0: alla festa sotto la
1: pompa e benzina, sì.
0: Dateci
1: sì.
0: Le buste direttamente.
1: E cumbar e il bomboniere stanno facendo le cose benzina.
0: Il mezzo litro di benzina.
1: Vabbè, elettore di destra, è con te che voglio parlare. Facci
0: cioè,
1: sentire.
0: Tu vuoi parlare con l'elettore di destra, sì, campano, di destra. Napoletano, sì.
1: Napoletano
0: della provincia, di qualsiasi sì. Località campana.
1: Ma quando
0: dici...
1: è tuo sangue all'ospedale, voglio vedere che può fare.
0: Dici, secondo voi è giusto che con l'autonomia differenziata. Ricordiamo molto in soldoni, ricordiamo che le regioni vogliono gestire i loro soldi,
1: esatto.
0: Cioè tipo se c'è una regione virtuosa che con le tasse
1: peggio,
0: con tutte le cose ha molti più soldi, dice ma perché li devo dare a te Stato, ti do il minimo e il resto me lo gestisco io con le cose mie.
1: Poi per esempio la Lombardia può decidere pure di dare ai chirurghi per esempio 10.000 euro in più. Per esempio, dici aspetta al sud, quindi quel chirurgo del sud dice ma tanto stronzo non sono, come vediamo trasferisco
0: se a sono bravo vado là.
1: Me ne vado là. Là. Quindi tutti i bravi vanno là e noi rimaniamo con Nellina e Pesacan. Ecco, donna.
0: Guarda, io qualche medicazione l'ho fatta.
1: Volesse fuoco chirurgo, che dici Pesacan?
0: A tagliare l'ananas pure sono bravo, quale può essere mai la differenza?
1: Ma l'uomo tuo,
0: ma sì, non so perché sei andato da un privato sinceramente.
1: Elettore di destra 342 00 00 100 oppure 081 546 6873.
0: Un po' di alcohol allungato con l'acqua ce l'ho sempre con me, facevo una spruzzatina di
1: limoncello
0: e te lo levavo. Vabbè, pronto?
1: Proprio sud, pronto? Pronto?
0: Pronto?
1: Eccolo là,
0: 3, 2, 1.
1: Silenzio, resti silenzio.
0: Sì, quando perdi le parole.
1: Resti silenzio. Pronto?
0: Amico? Amica?
1: Sì, eccolo. Chi sei? Pronto, chi sei?
2: Io?
1: Sì.
2: Però scusami, tu hai detto i poliziotti hanno ucciso.
1: No, ucciso, insomma, che ho usato un termine sbagliato.
2: No.
1: Insomma, è successo quell'incidente là con i poliziotti, è morto l'ex compagno.
2: No, dovete stare attenti perché a voi la gente vi ascolta, poi cioè, bisogna dare le parole. Già è successo un bordello a Bologna.
1: Sì, ma stiamo parlando dell'autonomia differenziata, tu hai rendito per questa cosa.
2: No, beh, ma tu dici poliziotto hanno ammazzato quello là, è gravissima.
1: Sì, però capite quello che volevo dire, no?
0: Dobbiamo capire ancora bene che è successo là comunque.
2: Vabbè, ma se uno muore sul treno non è che l'ha acceso il macchinista.
1: Sì, va bene, sì, hai ragione, ho sbagliato il termine, sì, chiedo scusa, il termine è sbagliato.
2: Sto balzato e volevo dirselo.
1: Sì. Ho sbagliato il termine, chiedo scusa, non era.
0: Ma se ne pensa dell'autonomia differenziata?
1: Ma se ne fotto proprio, chi
0: sta tornando in voga.
1: Ma non se ne fotto, non ne fotto proprio, no?
0: Ma quello vota a destra, aspetta.
1: Ah?
0: Prego.
2: Non ho sentito quello che hai detto.
1: Ah, hai sentito solo che la parola là.
0: Tu pensa la sfiga che hai?
1: Sì.
0: Che c'è un ascoltatore.
1: Da 7 minuti chi sa
0: esatto,
1: solo che la cosa
0: si è sintonizzato solo in quel frangente.
1: Ma
0: non
1: quello interessa perché lui sta nel mainstream, cioè sta in quel marasma. Capì come funziona l'informazione in Italia? Chi sta viaggiando, ma è andata sta cosa.
0: È il bello che sì,
1: ma
0: siamo anche noi mainstream.
1: Fa qua gli ospedali. Pronto?
3: Pronto Marco, buongiorno Rosario.
1: Ciao caro.
3: Ciao ragazzi, scusatemi se ancora ripercorro questo argomento che mi volevo parlare, però volevo far fare a tutti quanti una riflessione, sì, in merito al fatto dell'incidente di Bologna, che chiamiamolo così. Guarda, perché secondo me
1: dove fanno, hai visto?
0: La prossima volta,
1: cioè, chi l'hanno ragione?
0: Ma mettila in scaletta.
1: Ma hanno ragione.
0: Volta. Perché non l'ha messa in scaletta?
1: Non l'ho messa in scaletta, sia il video di Vannacci, sia questo, perché lo si fanno solo per non parlare di questo. Il lato della mia differenziale. E parlano di questa cosa qua.
3: Vabbè, Rosario, forse è più di attualità, posso esprimere
1: sì,
3: il mio
1: sì, sì, niente di
3: meno,
1: come no, come no?
3: No, io dicevo, in difesa di nessuno, quindi né dei poliziotti né del povero ragazzo che ci è rimasto sotto, però effettivamente loro hanno fatto questo intervento contenitivo e ora bisognerà stabilire perché è successo che questa persona è deceduta. Ammettiamo non lo avessero fatto, o non l'avessero fatto per tempo, non l'avessero fatto bene, e nel frangente che questa persona era in escandescenza, uccideva un nostro figlio, nostra moglie, nostra madre, no, si trovava a passare qualcuno lì per puro caso e rimaneva sotto i colpi di quest'uomo. Al contrario, l'opinione pubblica cosa avrebbe detto delle forze?
0: Ma ti rendi conto che stai facendo un'ipotesi su un assurdo e su un qualcosa che non ha nessun fondamento?
3: Però potrebbe accadere.
1: Sì, ma non sappiamo mai.
0: Ma
1: che
0: non
1: che
0: è che perché potrebbe, potrebbe arrivare un meteorite domani e siamo tutti morti, allora vai, usciamo.
1: L'ospedale non ci può dire perché ci sta
0: regalando. Bravo!
1: Cade il meteorite, caro, io amo ospedale.
0: E sai dove cade il meteorite? Su quel mezzo ospedale che c'ha.
1: Con un barrumetto.
0: Fermi tutti, fermi.

0: 00100 per i vostri messaggi, 081 546 6873 se volete dire la vostra. Anello, abbiamo qualche vocale? Sentiamo qualcosa, sentiamo.
1: Ragazzi, comunque io da quando se ne parla continuo a dire che in realtà l'autonomia delle regioni può essere per noi un'occasione, perché bisogna fare di necessità virtù. Potrebbe essere qualcosa che ci può andare in qualche modo a penalizzare economicamente, ma in realtà secondo me è un'occasione per rimboccarsi le maniche, per dire ok, adesso dipende realmente da noi al 100%, facciamo tutto quello che è il nostro potere per far funzionare al meglio questa regione. Quei fondi che ci vengono stanziati, anche se pochi, utilizziamoli bene invece di farli sparire,
2: tu?
1: Perché è quello che succede in Campania.
0: Meno male che c'è ottimismo, ragazzi, un po' di ottimismo c'è.
1: Lui, ma se invece di darci 1.000 noi ci danno 800, di quegli 800 400 spariscono, credo che il problema siano più i 400 che spariscono che i 200 in meno che ci hanno dato rispetto a
2: regioni
1: che sono più produttive di noi al momento. Quindi potrebbe essere un'occasione per imboccarci le maniche,
0: l'editoriale
1: fa, e
0: c'ha ragione,
1: è un'occasione.
2: No, ma è sicuro. Quando te fanno a te? Quando te fanno?
0: Se io posso cambiare.
2: Tu puoi cambiare.
0: Tu puoi cambiare.
2: Tutti possiamo cambiare.
0: Va bene.
2: Siamo inguaiati.
0: Allora, andiamo anche al telefono.
3: Pronto?
2: Buongiorno.
0: Ciao.
3: Ciao. Ciao, buongiorno, lo so.
2: Ciao.
3: Buongiorno, Fabio. Allora, una domanda ti vorrei fare. Secondo te, da questa autonomia differenziata a oggi, qual è la differenza secondo te? Cioè io non mi reputo destra, sinistra, non me ne importa proprio, però dico, secondo te la differenza tra lo stato attuale che abbiamo e quello futuro che si può prosperare con questa nuova riforma, diciamo, qual è la differenza secondo te?
2: La differenza sta nel fatto che prima la sanità era nazionale e poi fecero questa riforma dell'articolo 5 per anche per arginare un po' la Lega, no? La sinistra la fece questa cosa e disse meglio che la gestiscono le regioni. Si disse all'epoca, e tutti quanti quelli là come voi dissero: ah, è meglio che sta alle regioni. Questo nel 2001, no? Sta meglio perché noi siamo così, la sanità la teniamo più vicina, noi elettori, e riusciamo a capire se funziona o no.
3: Okay.
2: No, aspetta, poi l'hanno capito, no? Per esempio, in Campania, bello, buono, quasi in default, no? L'hanno capito tutto quanto, no? Non funziona. E poi, e che hanno fatto? Ma che succede? State facendo un stesso discorso, dice, forse è meglio, come diceva l'amico prima, no? Così che noi direttamente possiamo chiedere l'autonomia a Lombardia, se tiene i soldi suoi, noi ci teniamo i soldi nostri, 800 euro mancanti, ma...
0: Ragazzi, significa che dovremo lavorare veramente tutti pagando le tasse, pagando le bene,
2: con l'autonomia differenziata,
0: una 10 euro in più fuori mano, dicendo anche grazie.
2: Siamo guaiati proprio.
3: Assolutamente, però io
2: pensavo... Guarda, non state cascati, Puglio, cioè non...
3: No, io come sono cascati, ti spiego un esempio che a me è capitato attuale con la sanità, mia figlia è pediatrico, no? Mia figlia, una visita neurologica, una creatura di 8 mesi, cioè io con la ricetta, già aspettavo, era fa aprile 2027 sta visita. Pagando, io me l'ho già fatto sempre usando buono, l'ho già fatto questa settimana, cioè a distanza di 5 euro.
2: Ma ci passa questa cosa, fai quando la vagione fa 25 anni, cioè fai questa cosa.
3: Allora si pigliamo un problema.
2: E poi dici, ma teniamo il problema, poi come ha detto l'amico prima, poi rimbocchiamoci le maniche, noi ci rimbocchiamo le mani per fare qualcosa.
3: E ti posso fare una domanda?
2: Sì.
3: Lasciando questa chiesa, secondo te una formula simile, non ti dico come modello americano, ma modello assicurativo.
2: Ah, ma che là è a Maffanini? Sì, ma tu hai ragione. Usai in Svizzera come se. Usai in Svizzera quanto costa un'assicurazione? 600 euro a componente di famiglia al mese. 600 euro al mese. Una famiglia di 4 persone, sono 6, 12, 18, 24, sono 2.400.
3: Però ci vuole spiegare un cuore,
2: quasi. No! Quasi deve non c'è, magari non ci hanno fatto male su mese, a metà dei soldi.
0: Ma me la dai una testata?
2: Ma quasi. Cioè.
0: Mi potresti accoltellare, no, così vado a sfruttare, no, il sistema
2: Putin,
0: sanitario nazionale.
2: Putin, giro missile. Tutto.

0: Ora andiamo ancora a sentire cosa ne pensate, perché zitti zitti quatti quatti per una cosa che sembrava ormai essere stata un po' accantonata, l'autonomia differenziata delle regioni, che è un po' pure cambiata. Vi ricordate, ci fu tutta una discussione, una polemica e una riflessione un bel po' di mesi fa. Adesso è ritornata, è passata comunque con delle votazioni.
1: Passata, se ne parlavamo l'altra volta che era passata, sì, la prima, poi è passata la seconda, poi è passata lei, poi è passata, cioè man mano l'iter lo sta facendo. Volta ne parliamo noi qua, ecco. Però insomma il nazionale, parlano del video di Vannacci, che pure insomma è giusto, è un'emergenza nazionale, è un'emergenza nazionale. Vai 081 546 6873 se volete intervenire. Pronto? Sì, no.
2: Pronto?
1: Sì, buongiorno, salve, ciao.
2: Ciao, sono pronto?
1: Sì, sì, sì, siamo, ciao, qua, ciao.
2: Sì, ciao, sono Alessandro.
1: Ciao Alessandro.
2: Volevo dire, un'autonomia differenziata potrebbe andare bene se si partisse tutto dallo stesso livello.
1: Si parte dallo stesso livello.
2: Potrebbero le infrastrutture, tutto, già non si parte uguale.
1: No.
2: Perché se si partisse uguale si vedrebbe chi è più bravo. E poi vorrei ricordare all'amico di prima che ha detto che a sud si ruba. Per ora hanno arrestato a Formigoni che aveva rubato 6 milioni alla sanità lombarda. E i 5 Stelle gli avevano tolto i vitalizi e alla destra gliel'ha ridato, quindi hanno dato anche il premio, oltretutto.
1: Sì, ma quello poi se lo dimentica l'amico di prima.
2: Milano,
1: sì.
2: Non è napoletana.
1: Sì, sì. E quello poi uno si scorda, ma gli portano un'altra. Vabbè, grazie amico mio, grazie, grazie.
2: Ciao,
1: buona giornata a te. 081 546 6873. Dici Marco?
0: Allora, si stanno scambiando favori alla Lega, l'autonomia differenziata, Fratelli d'Italia, la legge elettorale, le classi deboli lo saranno ancora di più. Dice Rocco, vabbè, sì, si sapeva questa cosa, che nell'alleanza di governo,
1: ragazzi, ma qua si
0: c'era,
1: va sulla carne viva,
0: la presidenziale, c'era questa cosa sull'autonomia, sì, e c'era quella lì la riforma
1: sì, ma capite questa cosa, ma qua si sta proprio toccando la carne viva della gente. Cioè io dico, non tanto quelli, i deputati del nord, già chi vota la Lega al sud già ci volesse parlare, ma dico quelli là, che i senatori, i deputati che sono del sud, che votano a favore pure se fa parte di quel partito, natri da famiglia qua, cioè non lo so, cioè, mi sembra più un...
0: Ma c'è poi Salvatore che la vede da un altro punto di vista ancora e dice: io credo che le nostre amministrazioni locali dovrebbero attrezzarsi per difendersi da questo nuovo assetto amministrativo economico, invece di apparire come vittime dobbiamo iniziare a prendere provvedimenti, sai, dice lui, sì, magari... Sì. Valorizza un po' più i prodotti del tuo territorio.
1: Che può fare? Che può fare? Facciamo un basilico, valorizziamo un po' più basilico.
0: Non è male.
1: No, aspetta. Avitz. Va bene, Avitz.
0: Ma
1: turismo.
0: Ma lo sai che nessuno ci aveva pensato?
1: Fatto tutto. Un Napoli o turismo?
0: Ma che ci fai qua? Che ci fai? Tu dovresti
1: stare là.
0: Napoli
1: o turismo? Dobbiamo valorizzare questa cosa qua.
0: Ma mandalo là, Nello.
1: Ma quando si mestruzzo? Pronto? Pronto?
3: Pronto?
1: Buongiorno. Buongiorno.
3: Ciao Marco.
1: Ciao bello, ciao. Dimmi.
0: Ciao, ciao.
3: Senti una cosa, io non sono né di destra e né del PD, però sono con Marco Riccio. Io voglio sapere una cosa, voi criticate sempre, no, questo governo e tutte queste cose qua, ma se noi a Napoli non riusciamo, il nostro sindaco non riesce a mantenere una città, come può un tipo come Fico gestire la regione? Solo questo.
1: Ma che, su quale base stai dicendo?
0: Al momento sta andando anche abbastanza bene, direi.
3: Ma vabbè, perché tu sei della parte loro, di sinistra, e ti va.
1: Scusa, ma posso fare una domanda? Tu con 1000 euro riesci a mantenere una cosa che te ne costa 8? Non sei bravo, sì. Tu dici non è bravo, chiunque si siede là, con 2000 euro deve gestire una cosa che ne costa 8. Perché se basilarmente, cioè la sanità in Campania costa 1 euro e io ne tengo 50 centesimi, come faccio? Ora si sono bravo.
3: Mi sono che secondo i danni quartiere 2, no? Voglio dire una cosa, io pido 1200 euro mese, ma poi faccio pannolice, marrancia.
1: Come fai a portare 3000 euro di spesa un mese tu?
3: Non ce la fai,
1: mica sei incapace, cioè non ce la fai.
3: Però ti voglio dire una cosa: chi ha distrutto la sanità in Italia in 10 anni? È stato
1: tutti, destra e sinistra, cominciando da quando hanno fatto l'autonomia regionale. Sì.
3: Guarda,
1: tutti l'hanno tagliato, i posti letti, gli ospedali, tutti l'hanno tagliato.
0: Posso dire
1: sia
0: una
1: destra
0: cosa?
1: Che sinistra.
0: Scusatemi, non voglio interrompere la discussione, però amico mio, amico, ascolta, però non prendiamo la notizia come in questo caso per poi fare una storia di ma chi ha fatto quello? Aspetta, aspetta. Capiamo tanto quello che è successo da qui a ieri, all'altro ieri è successo, mo è andato bene, è andato male, ci ha fatto bene, ci ha fatto male. È successo, noi dovremmo cercare di evitare gli errori e assecondare le cose buone, no?
3: Io penso una cosa, come sta andando Napoli? Grazie a noi napoletani ci siamo creati e abbiamo creato un turismo, ma non per mezzo della politica, perché ce l'hanno creato noi che in mano nostra, vita i quartieri, vita la sanità, vita Fucile, zone caduto, dico proprio da vita la Scampiglia, è cagnata proprio, perché siamo noi che cacciamo i soldi per pulizzare.
1: Non è proprio così. Vabbè, hai un'immagine un po' particolare. Vabbè, ciao, amico mio. Ciao. Allora, ci fermiamo una canzoncina e torniamo. Vai.

0: spazio alle vostre telefonate 0815 46 6 8 7 3. Poi comunque da riflettere, se vogliamo, ma non è che ci vuole uno scienziato per capirlo, che sono solo prevalentemente poi regioni del nord Italia che al momento fanno richiesta di questa autonomia differenziata, alle altre regioni al momento pare che o non interessi o la cosa vada contrastata.
1: Quelle che fatturano di più, che dividono di più,
0: certo,
1: i soldi.
0: Certo.
1: Pronto? Ma forse sarebbe pure la concorrenza sleale che ci farebbero. Cioè, perché attirerebbero più medici, più infermieri, perché li pagherebbero di più, noi potremmo pagarli di meno.
0: Vabbè, quello poi
1: non riesco a capire perché non ve la spiegano bene, perché in televisione non si parla di sta cosa. Pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
0: Sì, ciao.
2: Buongiorno, mi chiamo Raffaele, mi chiamo da Livorno.
1: Ciao Raffaele da Livorno. Sì?
2: Qui a Livorno non è come Napoli.
1: No.
2: Perché a Napoli si può fare come il metodo di Livorno? Non ho capito.
1: Non ho capito perché che stai Napoli, dicendo, medici, scusami.
2: Perché a Napoli i medici sono tutti mangia.
1: Ma che stai dicendo? Ma quando mai?
2: Stanno i parenti, qualcuno, il medico, gli manda a fare l'attacco fuori per prendere i soldi. Capito?
1: No, perché l'attacco in ospedale non c'è.
2: Ascolta, qui a Livorno io sto scritto al centro diabetico.
1: Sì.
2: Ogni 2 anni mi fanno fare l'elettrocardiogramma al cuore, la visita della circolazione del sangue.
1: Pure noi dolci diabetici si lo fanno.
0: Certo, sì.
2: Ma a me me lo fa il centro diabetico. Non
1: pure noi, pure noi. Pure noi, ti sembrerà strano in campagna tenere i centri diabetici.
0: Guarda, mia moglie è diabetica. Fai i controlli come fanno.
1: Sì. No, c'hai un'idea, Bruce, c'hai un'idea sbagliata, c'hai un'idea che ti danno, Bruce, giustamente. Noi siamo così perché rubiamo, capo a voi, sì. Ok.
2: Io giusto, sì. Mia sorella, c'ho, sì, mia sorella che è diabetica.
1: Sì.
2: Lei per farsi gli analisi deve andare dal suo medico. E poi deve andare lassù a portare tutto. Ha capito?
1: Vabbè, sì, no, ha un'immagine un po' particolare, amico mio.
0: Sì, ma scusami, tua, sì, sorella rientra da diabetica in un programma specifico. Sì, il medico dice devi fare questa visita, questa visita, questa visita. Lei va dagli specialisti e fa le visite. Tu magari fai tutto in uno stesso centro, perché c'è un centro, c'è una struttura, da quello che ho capito.
2: Sì, papà, mia moglie ogni 2 anni fa fare il controllo, papà, test, ginecologo.
1: Pure mia moglie, sì.
2: Ma lo mando all'ospedale la lista?
1: Sì, sì, pure a me, pure a noi ce la mando all'ospedale.
2: Ma hanno fatto delle per televisione che dopo tanti anni.
1: E che tu tieni una brutta immagine, amico mio, cioè, ti arriva una brutta immagine.
0: Mia mamma è stata chiamata per i controlli cardiologici.
1: Pure mia moglie, sì, si fa. Sì, hai una brutta immagine, non è terzo mondo qua, non è terzo mondo. Ciao, fratello.
0: No, io solo,
1: ciao,
0: su una cosa,
1: no, non rispondo.
0: No, quando hanno chiamato mia mamma.
1: Sì.
0: Mia mamma al telefono.
1: Ma sì, ma non sei casa, mamma.
0: Ah, vieni con la.
1: Oi, vieni con.
0: No, mia mamma diceva, ma sicuro che ma sicuro che non devo, ma sicuro, perché giustamente sembrava strana come cosa.
1: Perché pure tua mamma si meravigliava.
0: Però, giuro che
1: siamo nella terza città d'Italia, questo è il discorso. Non preoccupare.
0: Pronto.
3: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno, ciao.
3: Ragazzi, l'idea che state portando voi avanti è quella che dovete fare i sudditi per tutta la vita.
1: Noi lo stiamo portando avanti, sa, tutto il contrario.
0: Ti dovresti vergognare.
1: Ma è tutto il contrario.
0: Vergognati, Rosario. Tu sei una brutta,
1: sì,
0: persona.
1: Fammi sentire, sì.
3: Aspetta, perché ci sono altre persone, altre regioni che sono più uniti e lavorano bene.
1: No, forse tu non ne capite quello che stanno facendo.
3: No,
1: che...
3: aspetta, sì. Perché voi
1: non ne capite, no. Se mi rispondi a così ne capite niente, sì.
3: Ma noi non siamo capaci di fare niente.
1: Ma chi t'ha hit? Ma quando mai?
0: Ragazzi,
1: ma quando mai? Ma che? Ma t'hanno ritto sta cosa, t'hanno messo sta cosa in capo, t'hanno messo. Che... Vabbè.
0: Provo a dirla.
1: Mi cadono le braccia.
0: Provo a dirla molto breve. Noi invece abbiamo proprio le capacità. Noi non abbiamo i mezzi, non abbiamo spesso gli strumenti.
1: Però ci hanno dato questa immagine, Marco.
0: Però
1: che giustamente
0: le eccellenze, cioè abbiamo dei primari che sono delle eccellenze.
1: Ma non è questo. Il discorso è che mo hanno messo questa immagine che molti dicono: noi è buona così, lo ha dice esordio perché non siamo buoni. E mi riconosce a Robin, e i politici conosce a Robin.
0: Un po' generalizzata la cosa.
1: Vabbè, ci fermiamo un attimo, ma torniamo subito. Vai.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.